0: Abbiamo parlato di un conto della nicchia, detto così, nel senso che...
1: Quanto ti piace sta battuta,
0: sì,
1: è fierissima di
0: fa ridere solo me, ma va bene. Nel senso che appunto il posto era un posto di nicchia, un posto molto costoso a Venezia. C'è andato uno che, voglio dire, comunque abituato a spendere tanto, credo, per un pranzo, per una cena.
2: Solitamente spendeva sui 120-150 euro.
0: Da solo, pensate. Vabbè, comunque stava bene perché mangiava
1: le ostriche. Comunque le ostriche un prezzo di partenza alto ce l'hanno, quindi comunque non è che sai... Fa più scandalo quando, che ne so, ordini appunto, come ho detto prima, un cappuccino, oppure ordini un piatto di pasta, non so, fettuccine a burro e parmigiano, le paghi 900 euro.
0: Esatto. Comunque, per farla breve, ha pagato un conto di 400 euro tra il piatto con le aragoste, insomma, un primo le linguine all'aragosta che costavano più del previsto e tutto il resto che già s'era preso. E questa storia, posso dire, ci insegna che anche i ricchi hanno delle belle stangate. Ma la nostra Cecilia ha chiesto a voi, cari amici del Comedy, se vi è mai capitato, insomma, magari non un conto da 400, ma comunque più alto di quello che vi aspettavate, come avete reagito? Chi ci ha scritto?
2: Roberto dice: Cecilia, è successo in Sardegna, chiedo il pesce del giorno, mi portano un'orata senza dirmi il peso, al conto scopro che pesava quasi 2 chili, o almeno così diceva lo scontrino. Ho pagato più il pesce che il volo.
1: Mamma mia, non ci dice quanto ha pagato, ma secondo me stai sui 300 euro. Sì.
2: Chiara,
1: in Sardegna.
2: Chiara ha detto: io a Cortina, per un cambio menù simile, ordiniamo i soliti canederli, ma scopriamo la cassa che quel giorno erano rivisitati.
0: I canederli, sì, dov'è che stava? Vabbè, uguale, dov'è che stava lei?
2: Lei stava a Cortina.
0: A Cortina, sì, i canederli sono un piatto tipico della montagna.
1: Sì, sì, sì, molto allora, buoni tra l'altro, però poi sono 2-3, non è che se ne portano 18.
2: Sì. Infatti hanno scoperto che erano rivisitati con tartufo fresco da 18 a 45 euro a piatto, senza che nessuno dicesse nulla.
1: Loro ci provano. Io dico sempre la teoria di mio padre. Mio padre una volta lì fu fatto, io ero piccolo, mi ricordo, per pizze, supplì, eravamo tutti un super gruppone, arriva un conto che sembrava che avessimo mangiato, credo, bistecche rinomate, giapponesi, di allevamenti. Mio padre si è alzato e è andato in cucina, perché comunque c'è stata una sommossa a questo tavolo, è tornato con un sorrisetto dicendo: tutto a posto, abbiamo risolto. Non si saprà mai che cosa è successo in quella cucina, ma credo che ogni tanto un po' la legge, non dico del più forte perché mio padre magari ci avrà solo parlato, però ecco, far capire che non è che io vengo là a farmi fregare da te cameriere che mi fa il furbetto, può sempre servire, visto che siamo in estate, insomma, abbiamo nominato
0: però
1: posti,
0: dobbiamo anche valorizzare il cibo di qualità, ed è giusto, insomma, in alcuni posti alcuni prezzi sono anche giustificati.
1: Ma lì c'è scritto,
0: Sì, sì, abbiamo spazio e tempo per un altro messaggio ancora.
2: Francesca, in un centro estetico per una pulizia viso base mi dicono: ti mettiamo una fiala idratante? Dico di sì, pensando fosse inclusa. Al momento di pagare la fiala costava più del trattamento completo.
0: Sì, lo fanno anche i parrucchieri. Vuoi questo balsamo che ti fa? Le attenuisce il suono? Non voglio niente.
1: Quando mi propongono il balsamo per i miei capelli.
0: Io dico sempre: non voglio niente, grazie, sono allergica, così ti levi il pensiero. Comunque, no, volevo dire che io se fossi ricca li spenderei tutti nel cibo, se potessi. Non mi interessano né macchine.
2: Io a farmi coccolare.
0: Ah sì, nei massaggi. Vedi tu, Alo?
1: Io sì, anche io cibo mi piace spendere. Se proprio devo spendere tanto, preferisco farlo per una bella mangiata in compagnia.
0: E allora andremo a mangiare insieme. Invitiamo anche Cecilia.
2: Mi raccomando, a Venezia.
0: Oh, se vinci, però avvisaci.
1: Offro io.

0: Bambini, sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: WRN, your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: Hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: Si continua la puntata scoppiettante di oggi con hashtag flop and roll tra pochissimo, la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi parliamo della metro Milano, in inglese però, cioè le fermate rivisitate.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.

0: eccoci con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Sembra quasi una filastrocca, la rubrica che appunto raccoglie un po' le vostre idee. In realtà qualcuno ha avuto la pazza idea molto divertente di raccogliere le fermate, tutto un raccoglimento.
1: Vabbè, ci si raccoglie anche il flop and roll, è una raccolta di
0: prendere, di segnarsi le fermate della metro. Lo abbiamo fatto qualche tempo fa con la metro di Roma.
1: Sì, vero.
0: Cara Ceci, tu mi sa che non c'eri.
2: No.
1: La metro C.
0: Sì, di Roma. Stavolta andiamo a Milano e le rivisitiamo in inglese queste fermate.
1: Vediamo un po'.
0: Cari amici milanesi, ma anche insomma turisti che sono soliti andare a Milano, tra l'altro lo conosce Milano benissimo.
1: Sì, non mi rendevo, l'altra volta è uscita fuori che sapevo benissimo che le metro principali, perché noi abbiamo metro A, metro B e C, no, a Roma, invece a Milano hanno gialla e rossa, sono le linee principali, la gialla e la rossa perché passano al Duomo, no?
0: Sì, sì.
1: Centrale, Duomo,
0: Cadorna.
1: Ma perché io la prendo, anche se la mia preferita, lo dissi un po' di tempo fa, è la blu, perché la metro blu di Milano ti porta dall'aeroporto, proprio dall'aeroporto ti porta verso Milano città.
0: Allora, vediamo se conosci queste.
1: Vai.
0: Allora, piazza Abbiategrasso.
1: Beh, let's make fat.
0: Esatto, proviamo a indovinare come potrebbe essere in inglese.
1: Vai.
0: Piazza Abbiategrasso, quindi hai detto?
1: Let's have fat.
0: Have fat square.
1: Fat square.
0: Esatto, have fat square. Poi abbiamo Cimiano.
1: Cimiano mi sembra tipo Picass.
0: Snow Peaks, esatto.
1: Vedi, ma peak, cime,
0: quante ne sa? Quante ne sa questo? Lambrate, Lambrate.
1: Lambrate è tosta.
0: Lambrate.
1: Lambra. Lambra non saprei come tradurlo.
0: The Amber You. The Amber You.
1: The Amber You. Lambra è l'apostrofo, è vero.
0: Poi Gioia, Gioia.
1: Joy.
0: Joy, bravo, bravo. Gioia. Porta Genova.
1: Genova Door. Genoa Door.
0: Guarda, bella anche questa rivisitazione, mi piace, ma è porta nel senso di portare.
1: Ah, take.
0: Take Genoa.
1: Take Genoa. Porta, certo.
0: Famagosta.
1: È Famagosta. August Hunger.
0: Ma lei fai tu.
2: Ma sei troppo
1: veramente
2: forte.
0: La prossima
2: Anger la facciamo in spagnolo, però.
0: Però
2: facile,
0: siccome è Famagosta, Hunger Lady August.
1: Ah,
0: esatto.
1: Sì, sì,
0: io non ci sarei mai arrivata. Gessate.
1: Gessate, come si dice? Chuck Nick, Chuck.
0: Plastered, plastered, plastered, insomma, gessate. Vimodrone.
1: Vimodrone?
0: Vimodrone.
1: Ah, you, now, drone, vero?
0: Now drone to you.
1: Now drone to you.
0: Cascina burrona.
1: Allora, cascina burrona, little house of butter. Una cosa del genere.
0: No, però female... Ravine Farmstead.
1: Posso dire che questa sembra una categoria porno?
0: Quest'ultima
1: è una categoria. Già che inizia con female, ma andiamo avanti.
0: Villa Fiorita, Villa Fiorita è facile, dai.
1: Beh, Flower Villa, Flower Palace.
0: In Bloom House, in Bloom House. Sì, sì. Cologno Nord.
1: Nord, Nord Parfum.
0: Home with Every Nord.
1: Okay.
0: E poi abbiamo Assago Forum.
1: Beh, Forum. Assago. Assago è tosta.
0: Ass Needle Forum.
1: Assago, certo.
0: Assago.
1: Perché
0: Forum.
1: Poi, no, ma Cecilia mi sta guardando, tipo, ma che è
0: Ma cosa state dicendo?
1: Però una volta che entri nel meccanismo.
2: Spagnolo,
1: ah, però dovremmo
0: ci
1: parlare
0: dici,
1: in spagnolo, vero?
0: Sì, è vero. Ci dici una fermata di Barcellona, della metro di Barcellona? Non ti viene in mente?
2: No, perché io non sono di Barcellona.
0: No, di dove sei? Di Madrid?
2: No, sono di Lleida, che sta a 150 km.
0: Ah,
2: e lì non abbiamo
1: la fermata della metro.
0: No, ci informeremo per voi, amici.

0: dicono il fuori onda che vaso di Pandora che si è aperto sulle metro, le città, le fermate, bla bla bla. Che dire, siamo giunti alla fine però. Cari amici del comedy e cari Sesi e caro Alo.
1: E cari amanti delle metropolitane, così,
0: così.
2: Sì, che ad cazzo, sembrava un film XXX.
0: Hai visto che il ragazzo sembra, ma non è.
2: Esatto.
0: È molto colto in realtà.
1: E fa anche caldo, quindi pensate, tutto questo con il calore dell'estate.
0: E dillo che sei accaldato perché sei in mezzo a noi due,
1: poi
0: caro
1: in mezzo,
0: Alo.
1: Poi se voi mi poteste vedere, sto esattamente in mezzo.
0: Sì, dobbiamo dire che sei un uomo fortunato, ce lo diciamo da sole. Cari amici del comedy, noi torniamo domani comunque, se il nostro Alo regge la botta di, della nostra presenza, se sì.
1: Doccia fredda e domani sto di nuovo qua.
0: Perfetto, allora ci risentiamo domani con Cecilia Pedrosa, con Alessandro Bisogni
1: e con Alessandra Bellotti.
0: Domani al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Mi sono sentita una persona importante.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
4: Sono le 3:01.
5: WRN Radio.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Stai ascoltando VRN Radio.
1: E tu che mi sapevi dire che se amavo era solo per non starmi a pensare. Cosa non c'è sul mare? Come sei universale? Come sei sola? Come sei dolce? Poi ti sei fatta male?

0: Your Radio Station.
1: Stai ascoltando URL Radio.
0: La tua radio.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite

Ben ritrovati cari amici in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è il 13 di luglio, lunedì, cominciamo una nuova settimana insieme. Sono Francesca Romana Macri e questo è il programma Verde, Bianco e Rosso in cui parliamo in lungo e largo d'Italia. Tra pochissimo celebriamo un compleanno speciale perché oggi, tanto tempo fa, sarebbe nato Giulio Cesare. È di lui che vi racconteremo un po' la storia, ma grazie a lui andremo anche in tavola oggi. Quali sono, nella storia d'Italia, ma non solo, tutti i piatti dedicati proprio a lui, Giulio Cesare? Arriva poi anche l'agenda con le date, i compleanni e tanto altro, quindi restate con noi perché siamo pronti a partire nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via a questo nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Buon lunedì, buon inizio di settimana cari amici, ma soprattutto buon 13 di luglio. Sono Francesca Romana Macri, con noi torna il nostro agendologo esperto, da poco ha fatto anche il compleanno,
1: non ricordiamolo,
0: un anno in più, uomo più saggio, Diamo il bentornato a Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo subito con la nostra agenda, le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 13 di luglio.
2: 1814, a Torino viene istituita l'arma dei carabinieri sotto il nome di Corpo dei Carabinieri Reali. 1859, a Firenze esce il primo numero del quotidiano La Nazione. 1920, a Trieste alcuni nazionalisti italiani incendiano il centro culturale degli sloveni in Italia. Concludo con 2004, viene approvata dal Parlamento italiano la legge sul conflitto di interessi per chi ricopre cariche di governo.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni sotto il segno del Cancro. Quali sono i nati di oggi?
2: Ne abbiamo uno importante che non può più festeggiare, Giulio Cesare, proprio lui.
0: Torniamo indietro di qualche anno, leggevo che Giulio Cesare è nato nel 44 avanti Cristo.
2: Ah però. Poi tanti auguri a Luca Bizzarri, della coppia Luca e Paolo, e a Eleonora Pedron.
0: Invece ci sono anche delle persone che fanno l'onomastico oggi.
2: Ce l'abbiamo, Sant'Enrico II, Santa Esdra e San Sila.
0: Ultimo ma non meno importante invece?
2: Il mattino scuro di luglio non significa brutta giornata, significa che anche se il cielo si presenta nuvoloso e minaccioso all'inizio della giornata, in piena estate le nubi tenderanno a dissiparsi.
0: Speriamo per tutte le persone che hanno prenotato eventualmente vacanze in questo giorno, che il tempo sia bello e che le temperature siano calde, sì, ma moderate.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Sono tanti come sempre i vostri messaggi, ci arrivano, noi vi leggiamo sempre. Siamo quelli di Verdi Bianchi e Rossi, io Francesca Romana e poi c'è Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo visto un po' di date, l'agenda. Abbiamo visto che oggi tra l'altro è anche il compleanno di Giulio Cesare. Ci sono arrivati i vostri messaggi che, insomma, chi abbiamo scelto?
1: Alessandro e Fabio.
0: Che salutiamo. Ciao Alessandro e ciao Fabio.
1: Ciao ragazzi. Fabio infatti si è concentrato su Cesare e ha esordito così: Ave Cesare. Era il saluto che faceva mio padre tutte le mattine, evidentemente perché anche il padre si chiamava come Giulio più famoso di Cesare.
0: Vabbè, sì, no, però è bello, a me piace molto il nome Cesare.
1: Anche a me,
0: poi
1: tantissimo.
0: È tipicamente romano, rientra in tutta quella serie di nomi tipo Lucilla, Drusilla, Flaminia,
1: anche
0: Lavinia.
1: Lorenzo un pochetto,
0: anche è un nome romano il
1: sì,
0: tuo.
1: Sì, ho saputo di sì, non me l'aspettavo.
0: Neanche io me l'aspettavo, sembrava un po' più, non so, nordico.
1: E Alessandro invece, Luca e
0: è
1: Paolo.
0: È come di Alessandro, nome greco invece.
1: Nome greco, esatto, da Alessandro Magno. Luca e Paolo, miglior coppia comica di sempre. Qua apre un dibattito tosto, perché in Italia dai tempi di Totò e Peppino, Franco e Ciccio, poi anche negli ultimi 20-30 anni, sono nate tantissime coppie comiche veramente brave. Luca e Paolo io le adoro, non so se sono la miglior coppia di sempre, però
0: sono un'ottima coppia.
1: Esattamente, esattamente.

0: on your radio.
1: Oh my, oh my home, could be anywhere.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
3: giorno e notte.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: The more you feel it.

Chiudiamo la parentesi con l'agenda, cari amici, perché l'abbiamo già citato prima. Oggi cade un compleanno speciale. Si va nell'antica Roma perché colui che veniva chiamato anche con il nome Caesar, ovvero Cesare, oggi avrebbe compiuto un bel po' di anni. È di lui che parliamo, delle sue gesta, della sua importanza sull'antica Roma, ma anche sul futuro che ne è venuto subito dopo, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: one time.
1: Sapete come trovarci, ma soprattutto sapete dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi in questo lunedì di ripartenza, lunedì caldo, magari lunedì anche di inizio vacanza per qualcuno che ci sta ascoltando. Quando oggi assieme a Lorenzo, che torna, ciao Lore,
2: ciao Fra,
1: parliamo di un Natale speciale, un compleanno, perché oggi torniamo indietro nell'antica Roma e ricordiamo uno dei personaggi più celebri, più noti, più rinomati, un po' per l'importanza che ha avuto come il primo imperatore, giusto?
2: Esattamente.
1: Di Roma, ma anche poi per la storia con Cleopatra, Marcantonio e tant'altro. Oggi parliamo di Giulio Cesare perché ricorre il suo compleanno.
2: Ancora auguri Cesare, se ci stai ascoltando, mettiamola così. Una delle figure appunto più importanti e influenti della storia, ebbe un ruolo fondamentale nella transizione del sistema di governo dalla forma repubblicana a quella imperiale, e lui divenne ovviamente il padrone assoluto di Roma. Però io voglio darvi alcune chicche su Giulio Cesare. Allora, intanto era ossessionato dalla cura del corpo, addirittura si depilava a quanto pare.
1: La ceretta dell'antica Roma, non riesco, voglio immaginare,
2: esatto,
1: come fu.
2: Cioè, non riesco a immaginarmi proprio Giulio Cesare che si fa, capito, che si strappa i peli. Non riesco a immaginarmelo.
1: Anche col rasoio, magari.
2: Perché no? Perché
1: mi
2: no?
1: Mi sa che non sappiamo e non potremo mai sapere.
2: Esatto.
1: Forse.
2: E poi era un po', diciamo, vittima della calvizie, e quindi ci si metteva i capelli davanti per, diciamo, per coprire tutto questo. E amava mettere la corona d'alloro. Non tanto per la corona d'alloro, ma per coprirsi, appunto.
1: Vabbè, non sarà né il primo né l'ultimo Giulio Cesare.
2: Però
1: nelle rappresentazioni e nell'immaginario comune, Giulio Cesare, non so perché, tanti lo immaginano come un bell'uomo.
2: È vero, questo è vero.
1: Quindi, vabbè, non ci importa se era un bell'uomo,
2: no.
1: Se era comunque potente, perché era Cesare, quindi che non ha pari e non ha eguali. E poi, vabbè, un po' di calvizie in questo caso, e anche la sua ossessione, come hai detto tu, per fare la ceretta, gliela perdoniamo, va.
3: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
4: WRN Radio, the more you hear it, the

0: solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

0: Possiamo dire anche che oggi è il Caesar Day, perché ricorre l'anniversario della nascita del grande, grandissimo condottiero romano Giulio Cesare. È proprio lì che siamo tornati, un po' indietro nel tempo. Ancora ciao al nostro Lore, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Chi ci scrive?
1: Donne che amano donne. Cesare, Lucia e Michela. Lucia ci ha scritto: ho sempre adorato Asterix e Obelix, anche per come veniva preso in giro Cesare. È vero, lì viene molto, diciamo, come possiamo dire, ridicolizzato un pochetto Giulio Cesare.
0: Beh sì, perché comunque era un cartone animato basato su Asterix e Obelix, che
1: fatto
0: avevano,
1: da francesi,
0: esatto, come avversari romani,
1: esatto.
0: E quindi
1: Michele invece: oggi prima di dormire penserò a Cesare che si fa la ceretta. Sì, in effetti, guarda, dicevamo prima
0: non
1: con
0: è
1: Francesca,
0: un bello scenario.
1: No, non lo è.
0: Però
1: e poi veniva anche preso un po' in giro, non soltanto per questo, ma anche un po' per, appunto, per questa storia della calvizie. Però io dico, no, come fai a prendere in giro Giulio Cesare? Cioè, non hai paura? Io avrei paura.
0: Ma io, se fossi stata all'epoca dell'impero romano, beh, forse erano chiacchiere che si facevano
1: forse
0: sotto
1: sì,
0: banco.
1: Esatto.
0: Non gliele dicevano in faccia, anche perché, ripetiamo, Giulio Cesare, personaggio estremamente importante, colui che valicò il Rubicone, insomma, è un nome non da poco il suo, che ricordiamo oggi avrebbe fatto quanti migliaia di anni?
1: Troppi.
0: Infiniti.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.

C'è un momento qui a Verdi Bianchi e Rossi che non può mancare ed è quello in cui ci sediamo a tavola. Oggi però Lorenzo ci sorprenderà perché siamo in estate, no? Ci aspettiamo di parlare comunque di piatti estivi, freschi e refrigeranti. Invece oggi parleremo del brodetto fest, che ovviamente fa riferimento al brodo, che tutto mi pare essere fuorché estivo. Vabbè, secondo me Lorenzo ci sorprenderà. Restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Stop!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.

0: Niente, ignora tutti i messaggi.
1: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

0: E lunedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati ancora cari amici. Oggi abbiamo un po' dedicato questo inizio di settimana a un personaggio storico molto importante. Stiamo parlando di Cesare, ne abbiamo parlato prima e continuiamo su quest'onda perché Cesare, nonostante sia un personaggio dell'antica Roma, torna anche a tavola. Ciao Lore!
1: Ciao Fra, esattamente, perché tutti quanti conosciamo la Caesar Salad, no?
0: Come no? A lui dedicata?
1: Invece no Fra, no? Ti stupisco così, no. Perché praticamente è dedicata a Cesare Cardini, lo chef e ristoratore italo-americano che la creò a Tijuana, in Messico, negli anni 20.
0: Sì, in effetti non penso che Cesare, quel Cesare che conosciamo tutti noi, per tu cuoco e bruto, la Curia Romana e quant'altro, non penso che mangiasse insalata come la Caesar con i pomodori?
1: Con i pomodori, mi sa, sì, okay. Esattamente. Però è dedicata a lui invece la pasta e fagioli alla Giulio Cesare, perché gli antichi romani facevano la pasta con farina di grano, acqua e uova, ma non la lessavano, cuocevano la pasta friggendola e poi l'accompagnavano, in questo caso i fagioli.
0: Beh, bella.
1: Non male,
0: bella
1: direi.
0: Soft.
1: Esatto, capito?
0: Pasta fritta con i fagioli.
1: Cioè, già quella normale non è leggera. Se ci metti anche la pasta fritta, capirai.
0: Immagino che poi gli antichi romani non avessero tutti i problemi che abbiamo oggi noi di indigestione, reflusso.
1: Si davano molto da fare, erano molto sportivi.
0: Dobbiamo prendere poi l'antiacido e quant'altro.
1: Concludo con questa curiosità: Giulio Cesare aveva invece una passione per gli asparagi conditi con burro fuso. All'epoca si trattava di una novità bizzarra per i romani, abituati ovviamente all'olio d'oliva, che Cesare però difese con la celebre frase De gustibus non disputandum est, ovvero sui gusti non si discute.
0: Possiamo dire che Cesare era un buon gustaio.
2: Occhi aperti anche se tardi, non mi stancano gli sbagli, per una gara di sguardi, per una guerra di pace.

0: Arriviamo alla fine di un altro appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre per i tanti messaggi che ci inviate, per essere così parte del nostro programma. Sono Francesca Romana Macri, ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi per tutta la puntata e vi ricordo che ci sentiamo domani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
3: Spot!
4: Che stai facendo?
5: Niente.
4: Come niente? Ti stai facendo una canna?
5: E beh?
4: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
5: Sì. E te che ne sai?
4: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
6: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa 1 su 10 è minorenne.
4: Butta via la droga, non la vita.
3: Sono le 6. URL.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. E sono finita sempre al solito posto. Torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: Richiedi la tua canzone via email.
3: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
2: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: your passion for music.
1: E vorrei dimenticarmi amore tutto il resto, senza vestiti o in un mini dress argento.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot.
7: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
8: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.
5: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more.

0: URN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 13 luglio. Ariete, in casa e in ufficio dovrete affrontare compiti che metteranno in luce le vostre grandi qualità. L'amore saprà come rifocillarvi in serata. Toro, potrete organizzare la giornata come meglio credete, pensando a voi stessi e alle persone che vi circondano. Marte alimenta la vostra ambizione. Gemelli, sul lavoro potrete riprendere il controllo della situazione. I colleghi saranno meno ostili nei vostri confronti. In amore sappiate apprezzare le novità. Cancro, finalmente potrete riprendere il controllo dei vostri nervi e tutto quello che nei giorni scorsi sembrava complicato tornerà nelle reali dimensioni. La giornata sarà piacevole. Leone, sul lavoro comunicare con voi sarà piuttosto difficile perché tenderete ad essere vaghi e sfuggenti. L'amore è la vostra valvola di sfogo. Vergine, cercate di mantenervi elastici perché i vostri programmi subiranno delle modifiche improvvise. La serata sarà il momento giusto per cercare di rilassarsi. Bilancia, l'amore rischia di travolgervi con situazioni eccitanti ma pericolose. Cercate un equilibrio. Sul lavoro, meglio pensarci due volte prima di aprire bocca. Scorpione, sul lavoro gli ostacoli non vi causeranno preoccupazioni. Riuscirete ad avere la situazione sempre sotto controllo. Appena potete, staccate la spina. Sagittario, oggi sarete instancabili e potrete portare a termine i compiti più gravosi, sia che richiedano concentrazione sia forza fisica. Non abusate delle vostre energie. Capricorno, sul lavoro seguite l'istinto che vi consiglia di diffidare di alcune cose che vi verranno dette o offerte. La luna in cancro non facilita i rapporti personali. Acquario, con Marte amico vi sentirete lucidi e carichi di energia, pronti ad affrontare ogni genere di compito. Sarete sostenuti da un grande entusiasmo. Pesci, sarà una giornata tranquilla in cui il vostro umore sarà buono. Approfittatene per organizzare qualcosa di originale con gli amici. Anche l'amore riprende slancio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono le 7:01.
0: URN

Lunedì mattina, buongiorno, buon inizio settimana a tutti. 13 di luglio, 194esimo giorno dell'anno. Il sole è sorto alle 5.38, tramonterà alle 21.01. Siamo pronti? Si parte!

andiamo a vedere quello che è successo negli anni in questa data 13 di luglio. Partiamo dal 1814. A Torino viene istituita l'arma dei carabinieri sotto il nome di Corpo dei Carabinieri Reali. 1859 esce il primo numero del quotidiano La Nazione di Firenze. 1862 viene istituito il monopolio di Stato sui tabacchi. 1878 a Roma gli anticlericali attaccano con sassi e bastoni il corteo funebre di Pio IX, di Papa Pio IX, nell'intento di gettarne la salma nel Tevere. 1908 le donne competono per la prima volta nei giochi olimpici moderni. 1973 i Queen pubblicano il loro primo album dal titolo omonimo. 1985 si svolge in varie città del mondo il concerto di beneficenza chiamato Live Aid. 2014 la nazionale di calcio della Germania batte la nazionale argentina per 1-0 vincendo il campionato mondiale di calcio 2014 in Brasile.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Stop!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: VRN, VRN. VRN.

13 luglio del 1814 quando nasceva il corpo dei carabinieri, abito turchino in panno di lana chiuso da una fila di bottoni bianchi, stivali neri e cappello alto a due punte con la coccarda azzurra dei Savoia sul davanti. Era l'uniforme dei carabinieri reali, corpo istituito a Torino appunto dal re di Sardegna Vittorio Emanuele I.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot.
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

E siamo ai compleanni VIP. Buon compleanno, tanti auguri a Luca Bizzarri, nato a Genova, attore, presentatore televisivo e attore sia al teatro che al cinema, nato nel 1971. Buon compleanno anche a Jarno Trulli, pilota automobilistico, ha corso anche in Formula 1, nato a Pescara nel 1974. Sì.

0: E oggi 13 di luglio, evviva evviva, è la giornata mondiale delle patatine fritte. Non possono mancare oggi sulla nostra tavola o anche come snack in ogni momento, quando volete. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon lunedì.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio. Swell.

0: URL Previsioni Meteo.
1: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: Sono le 8 e 2 minuti.
0: URL Radio.

0: ritrovati in una nuova puntata del Comedy Radio Show. Con voi Alessandra Bellotti, non sono sola, sono insieme a Cecilia.
1: Hola Alejandra.
0: Fa un po' caldo, fa un po' caldo, sì. Non so adesso voi dove vi troviate, però tu come stai?
1: Abbronzata, mi vedi che sono abbronzata.
0: Ti vedo, sono anche un po' invidiosa, ma vabbè, avrò tempo di abbronzarmi anch'io. Anzi, portami al mare con te magari qualche giorno. Oggi però niente mare, o almeno per adesso ci tocca fare il programma. Quindi, cosa faremo oggi? Allora, abbiamo uno strano ma vero, cioè la nostra rubrica che ci accompagna nel magico mondo delle cose assurde che però realmente accadono, Natural Edition quest'oggi, e vi parlerò di pinguini che fanno cose particolari. Poi la nostra Ceci non so cosa ha previsto per il menù del
1: parleremo
0: lunedì.
1: Parleremo del ritorno degli uomini alfa.
0: Gli uomini alfa? Ah, sì. Sono tornati?
1: Sì.
0: Li hai trovati tu, sei sicura?
1: Ma si trovano molto in giro, anche tu probabilmente l'hai visti.
0: Non lo so, mi fido di te, ce ne parlerai tra poco. E poi come sempre concluderemo con hashtag Flop and Roll, il meglio del peggio dal mondo del web, scritte sui muri. Abbiamo questa rubrica nella rubrica, cara Ceci, che ci accompagna per le vie di varie città a guardare meglio le scritte sui muri, che non si devono fare, però ogni tanto alcune rivelano delle grandi verità che ci possono far riflettere. Quindi tra poco al Comedy Radio Show. Ah, sì.

0: E rieccoci, inizia ufficialmente la puntata di oggi, in questo lunedì, insieme alla nostra Cecilia. Ceci, non so se sei pronta, ma io ho qualcosa di particolare oggi.
1: Beh, sono molto curiosa, io sono prontissima.
0: Un po' forte, devo dire. Allora, per il capitolo strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, abbiamo oggi una Natural Edition. Parliamo di pinguini. Pinguini che tra le tante cose fanno una roba molto particolare, ovvero sparano cacca.
1: Ma dai.
0: Eh sì, lo fanno.
1: Ma come sono maleducati, ma come si permettono?
0: C'è una motivazione. Ovviamente, alcune specie di pinguini praticamente possono espellere i propri escrementi con una pressione così alta da raggiungere anche oltre un metro di distanza. E gli scienziati hanno studiato questo fenomeno soprattutto nei pinguini dell'Antartide. Perché l'hanno fatto? Non lo so, non chiedetemelo.
1: Altri
0: però.
1: Pinguini non fanno queste cose.
0: Allora, in realtà solo quelli della sottogola in Antartide e i pinguini di Adelia, che non so dove si trovi, comunque solo in alcune zone e solo alcune specie. I ricercatori, gli scienziati cercano di capire quanta forza serva per sparare la cacca fuori dal nido.
1: Ma questi si mettono lì proprio a fare questi esperimenti?
0: Sì, ma perché lo fanno loro i pinguini? Perché sono, no, cioè, per non doversi allontanare troppo dalle uova. In realtà è un istinto di sopravvivenza per proteggere. Tu sei mamma, sai benissimo, sì, che quando soprattutto postpartum è difficile andare al bagno, no? Che bisogna sempre stare ad accudire i bambini. Ecco, i pinguini hanno imparato a sparare la cacca in lontananza, così non si allontanano dalle uova.
1: L'istinto materno.
0: Ecco. Quindi questo è un motivo in realtà molto pratico, perché durante la cova i pinguini devono restare il più possibile vicino alle uova per proteggerle dal freddo e dai predatori, ovviamente, e quindi invece di spostarsi continuamente espellono i rifiuti direttamente fuori dall'area del nido, ma con una specie di getto ad alta pressione, precisissimo tra l'altro. Quindi questo studio, diventato famoso anche per il suo tono un po' ironico, ha calcolato che la pressione coinvolta è sorprendentemente elevata rispetto alle dimensioni dell'animale. Cioè loro fanno qualcosa in realtà di naturale, ok, ma di quasi, cioè, le gesta
1: spaziale.
0: Del pinguino. Sì, brava, spaziale. È una cosa che in realtà è un po' strana per la loro dimensione, quanta pressione riescono a mettere. In certi casi il colpo può arrivare anche a circa un metro e mezzo di distanza. La parte divertente, ovviamente, è che questa ricerca esiste davvero ed è stata pubblicata da ricercatori che si occupavano seriamente del comportamento dei pinguini e dell'igiene delle colonie antartiche. Quindi sì, tecnicamente i pinguini possono letteralmente sparare la loro cacca popò a distanza, la loro popò, meglio.
1: Penso
0: popò
1: se fanno pure le gare, chi

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più

0: Abbiamo raccontato oggi per il capitolo Strano ma Vero, e per cominciare alla stragrande questo lunedì devo dire, dei pinguini che sparano la loro popò ad una distanza impressionante rispetto alla loro dimensione.
1: Io mi stavo domandando, ma non è che i pinguini tattici nucleari hanno preso il nome da, insomma, da questa storia che hai raccontato dei pinguini?
0: Non lo devo chiedere. E comunque sparano bombe nucleari a 1,5 metri di distanza, possono arrivare addirittura, però a parte gli scherzi e i sorrisi vari, lo fanno perché non si possono allontanare dalle uova, quindi non è che si spostano e vanno al bagno, ma la sparano direttamente lontano più che possono. A parte questo, andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del comedy. C'è Marco che dice: non potrò mai più guardare un pinguino allo zoo con la stessa innocenza, ho appena scoperto che sono praticamente dei piccoli idranti viventi, la natura non smette mai di sorprendermi.
1: Beh, io direi di stare lontano.
0: Anche, è vero. Ok, ma immaginate essere uno scienziato e scrivere sul curriculum esperto in traiettoria balistica delle feci dei pinguini. Io non mi riprenderò più da questa informazione, ce lo scrive Giulia. Sì, in effetti, che mestiere fa papà? Studia la traiettoria della popò dei pinguini, fa abbastanza ridere.
1: È originale però.
0: Concludiamo con Luca che dice: mi fa ridere pensare pinguini tipo non mi muovo dal nido, ci penso io, precisione militare ma versione Antartide. Eh sì, però il fine è nobile, dai, anche se abbiamo fatto un po' un talk di cacca, abbiamo parlato un po', ecco, così abbiamo sviscerato la popò in questo lunedì, in realtà il principio per il quale fanno questo è molto nobile, cioè proteggere le uova.
1: Esatto, un senso materno.

0: Continua il nostro Comedy Radio Show insieme a Cecilia, che ha deciso di portarci un orrore della moda che a quanto pare invece è tornato in voga, quindi non è più orrore, anzi
1: è proprio stile, trend.
0: Stile degli uomini alfa, ma non vi spoileriamo nulla, vi dico solo, quindi in realtà lo spoiler lo faccio, se non sbaglio, Cecilia, che c'entrano i sandali e i calzini.
1: Eh sì.
0: Che paura.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: The more you feel it.

0: Siamo pronti ad affrontare l'argomento? In realtà questa è una domanda perché io non mi sento molto pronta. Sì, sì, lascio a te la parola perché io ho sbirciato i tuoi appunti e appunto non mi sento pronta. Cioè, parliamo di calzini e di sandali, se non sbaglio.
1: Il sandalo col calzino non è più un crimine visivo, anche se per me lo è, ma è un'affermazione di stile. Secondo un report di Business of Fashion, le vendite, pensa, di sandali a doppia fascia abbinati a calzini di spugna, soprattutto quelli logati, devono essere di marca,
0: belli
1: ovviamente.
0: Spugnosi, belli caldi,
1: sì. Sono cresciute del 45% tra i millennials e la generazione Z, tutto questo grazie a figoni come ad esempio David Beckham.
0: Vabbè, David Beckham in effetti può mettersi un po' quello che vuole,
1: o Justin Bieber, che hanno fatto proprio, hanno creato una moda, un trend su questo calzino con il sandalo,
0: con il sandalo, con la ciabatta anche, l'ho visto io, anche con la ciabatta chiusa è un po' più accettabile, devo dire, magari in primavera, però che devi dire, che devi fare?
1: Mamma mia. Comunque, gli antropologi della moda, diciamola così, dicono che siamo passati dalla vergogna all'ironia. Quindi i turisti senza speranza, una volta erano i tedeschi che andavano così, no? Invece adesso è diventata una moda, sì, è cool, soprattutto quando c'hai la ciabattina bella griffata, però il calzino anche deve essere di marca.
0: Certo.
1: Quindi diciamo ai nostri cari ascoltatori, avete mai beccato un vostro familiare o partner uscire di casa d'estate con la combo sandalo-calzino?
0: Io la domanda la faccio a te, cosa faresti tu se un uomo ti si presentasse con sandalo e calzino?
1: Io penso che lo caccio via da casa.
0: Lo caccio via direttamente, perfetto. Beh.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna code per traffico intenso tra le uscite Bufalotta e Tiburtina, tra Casilina e Ardeatina e più avanti rallentamenti tra Pontina e Via del Mare. In esterna code a tratti tra Roma, Fiumicino e Tiburtina e tra Cassiabissa e Casal del Marmo. Sul tratto urbano della A24 rallentamenti tra Tor Cervare e Tangenziale Est verso il centro. Sulla Roma Fiumicino si sta in fila tra Via della Magliana e Via del Cappellaccio verso l'Eur. Andiamo a sud della capitale, sulla statale Pontina, per chi viaggia verso Roma, code a tratti tra Pomezia e Castel di Decima. E nella stessa direzione, sulla Via del Mare, code tra Dragoncello e Centrogiano. Ci spostiamo sulla Cassiabis, rimosso l'incidente avvenuto in precedenza. Ora il traffico è regolare tra Formello e Via della Giustiniana verso Roma. Infine ricordiamo che su Via Salaria sono chiuse le corsie centrali in entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia all'altezza della motorizzazione. Traffico deviato sulle rampe laterali. Il termine dei lavori è previsto per il 18 luglio. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: Sono le 9:02.
0: URL Radio.
5: The Comedy Radio Show. Salida del vuelo con destino a la

0: Stiamo parlando di sandali e calzini, o di ciabatte e calzini, sabò e calzini, insomma la combo del calzino di spugna con in realtà la calzatura estiva, che prima era tanto come non so neanche come definirla come pratica, odiata no, però insomma
1: vergognosa.
0: Esatto,
1: dai.
0: Sì, prendevamo in giro gli amici tedeschi che venivano a fare le vacanze in Italia, i turisti tedeschi spesso facevano questa pratica, cioè erano soliti indossare il calzino col sandalo. Ad oggi, a quanto pare, come ci racconta Cecilia, grazie a figure insomma di spicco come David Beckham, Justin Bieber, figoni come li ha definiti lei, è sdoganato, quindi si usa ed è una moda della generazione Z, millennials.
1: Esatto, sì, tutte e due.
0: La nostra Cecilia in fuori onda, ve lo devo dire, mi ha detto che è antisesso e ha ragione.
1: Antilibidinoso, proprio zero.
0: Andiamo a leggere i vostri messaggi, cosa ne pensate.
1: Pietro dice: mio figlio di 19 anni è uscito per andare in discoteca con i sandali di gomma e i calzini bianchi tirati fino al polpaccio. Volevo diseredarlo, ma mi ha detto che sono io che non capisco la moda.
0: Ma tu hai un figlio di quanti anni?
1: Di 25, ma
0: 25
1: non è mai
0: è già
1: uscito
0: fuori,
1: così.
0: Fuori no, target.
1: No, assolutamente.
0: No, sennò gli menavo, no, scherzo.
1: Clara dice: mio marito lo fa da 30 anni, ma non per moda, dice che le fascette di plastica del sandalo gli fanno venire le vesciche. Ora si sente proprio un influencer.
0: Certo, adesso ci sta. Abbiamo altri messaggi?
1: Giulio dice: il calzino di spugna a 38 gradi è un attentato biologico. Io preferisco le infradito classiche, anche se l'alta moda dice di no.
0: È quello che intendo io. Magari, cioè, lo volete fare, fatelo, ma magari non per forza la spugna, ecco, un calzino di cotone più leggero, se proprio dovete, no? Sennò poveri coloro che abitano con voi e che tornano la sera quando voi vi togliete le scarpe.
1: Mamma
0: che dire?
1: Mia, che puzza.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot! Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
4: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in

0: Torna tra poco al Comedy Radio Show la rubrica scritte sui muri. Ce n'è sempre tante, purtroppo, da un lato perché non vanno imbrattati i muri, ma se guardiamo il lato positivo della cosa, a volte possiamo imparare grandi verità, soprattutto quelle di oggi devo dire che sono molto profonde. Sei pronta? Tra poco, Ceci.
1: Sì, prontissima, anzi sono molto curiosa.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: migliaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

0: La rubrica hashtag flop and roll, ve lo ricordo, raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, quindi queste scritte sui muri che adesso vi vado a leggere, che sono divertenti ma fanno anche riflettere, le ho trovate sul web, quindi è farina del vostro sacco, vostro in generale, ecco.
1: Dopo magari ti racconto una cosa che è successa.
0: No, raccontamela subito.
1: Allora, sotto la pandemia, il mio vicino, il mio dirimpettaio, che è un ragazzo giovane, e dall'altra parte c'è la cugina che è bellissima, e uno gli aveva scritto proprio per terra un cuore dicendo: Valeria, ti amo.
0: Bello.
1: Allora, insomma, questo ragazzo gelosissimo della cugina non faceva altro che buttare acqua e varicchina per cancellare proprio questa scritta per terra. Però è stata una cosa molto divertente.
0: Però è una cosa che si fa, cioè, soprattutto nell'adolescenza, chi non l'ha fatto almeno una volta? Io l'ho ricevuta una bella scritta, ancora me la ricordo. Cioè, sono quei...
1: E che c'era scritto?
0: Alessandra, ti amo. Queste cose così. Sì, bello. Va bene, allora andiamo a scritte un po' più ironiche. Per esempio, circondati di persone che ti fanno bene, no? È cancellata la N, che ti fanno bere, che comunque insomma è utile. Poi chi si accontenta muore, è un altro punto di vista. Beh, in effetti, vivo al lavoro ma ogni tanto vado a casa. Vivo al lavoro ma ogni tanto vado a casa,
1: perché di solito passiamo più tempo al lavoro che a casa.
0: Una vita in salita e manco ti si rassoda il culo. Questo è vero, mannaggia. Quante persone ridicole che si credono furbe? Beh, ce n'è tantissime. Sempre, pur avendo un animo molto poetico, rendo di più con le stronzate. Cioè, succede anche.
1: Beh,
0: questo.
1: Si vede che questo è un ironico, un simpaticone.
0: La principale causa di stress nella mia vita sono io. Anche questo,
1: questo si autoboicotta.
0: Lo faccio anch'io. Autoboicotta. Sentite Cecilia che termini usa, lei è spagnola e parla l'italiano meglio di me, perfetto. Esistono solo due opinioni al mondo: la mia e quella che non mi interessa.
1: Ah, questo è grande.
0: Poi abbiamo: in giro è pieno di gente che da piccola veniva lanciata in aria e non veniva ripresa. Un'altra che mi viene in mente è: ma ti hanno cullato vicino al muro?
1: Un'altra lo cosa sai che mi ha detto una volta un ortopedico? Siccome avevo un po' di acciacchi, mi ha cominciato a fare a scrocchiare il collo. E mi ha detto: lo sai che tu da piccola credo che sei caduta dal seggiolino? Quindi dopo ho detto: ecco, adesso si spiegano tante cose, grazie dottore.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Beh, voglio andare dal tuo dottore, secondo me sai quante me ne trova.
1: Te lo presento.
0: Sì. Poi continuiamo con: per lo stile di vita che voglio penso che mi servano almeno 5 lavori. Beh sì, vorremmo un po' tutti un po' di più. Non curarti di me, curati tu. Questa proprio sarebbe da dire a tante persone. Sì. E concludiamo con: ci pensate che noi siamo gli spermatozoi che ce l'hanno fatta?
1: Beh,
0: in teoria.
1: In teoria.
0: E poi dopo.
1: Poi si cade dal seggiolino.

0: E anche oggi termina il Comedy Radio Show. Beh, direi che come lunedì è andata bene.
1: Benissimo.
0: A parte i pinguini che sparano cacca, insomma, però
1: tattici nucleari.
0: Abbiamo imparato tanto, soprattutto sui calzini e sulle ciabatte. Vi diamo appuntamento con la nostra Cecilia Pedrosa
1: e con Alessandra Bellotti
0: domani qui al Comedy Radio Show. A domani, ciao.
1: Ciao.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
4: Go!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna code per traffico intenso tra le uscite Bufalotta e Tiburtina, tra Casilina e Ardeatina e più avanti rallentamenti tra Pontina e Via del Mare. In esterna code a tratti tra Roma, Fiumicino e Tiburtina e tra Cassiabis e Casal del Marmo. Sul tratto urbano della A24 rallentamenti tra Tor Cervare e Tangenziale Est verso il centro. Sulla Roma Fiumicino si sta in fila tra Via della Magliana e Via del Cappellaccio verso l'Eur. Andiamo a sud della capitale, sulla statale Pontina, per chi viaggia verso Roma, code a tratti tra Pomezia e Castel di Decima. E nella stessa direzione, sulla Via del Mare, code tra Dragoncello e Centrogiano. Ci spostiamo sulla Cassiabis, rimosso l'incidente avvenuto in precedenza. Ora il traffico è regolare tra Formello e Via della Giustiniana verso Roma. Infine ricordiamo che su Via Salaria sono chiuse le corsie centrali in entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia all'altezza della motorizzazione. Traffico deviato sulle rampe laterali. Il termine dei lavori è previsto per il 18 luglio. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: ForaSmile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
5: Sono le 10.
0: WRN Radio.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sul raccordo anulare, segnaliamo due incidenti in carreggiata esterna. Il primo crea file all'altezza dell'Ardeatina e il secondo crea code tra Casilina e Tiburtina. Sempre in esterna, rallentamenti tra Aurelia e Pisana per perdita materiali sulla corsia di sorpasso. Si transita su due corsie. In interna, code qui per traffico intenso tra le uscite Flamini e Salaria e code a tratti tra Casilina e Roma Fiumicino. Sul tratto urbano della 24 rimosso l'incidente avvenuto in precedenza, code residue tra Portonaccio e tangenziale est verso il centro. Rimosso anche il sinistro sulla diramazione Roma Sud all'altezza di San Cesario in direzione dell'autostrada Roma-Napoli. Ora il traffico è regolare. Sulla Roma Fiumicino si sta in fila per traffico tra via della Magliana e via Cristoforo Colombo verso l'Eur. Andiamo a sud della capitale, sulla statale Pontina. Per chi viaggia verso Roma, code a tratti tra Castel di Decima e raccordo anulare. Infine ricordiamo che su via Salaria sono chiuse le corsie centrali in entrambe le direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia all'altezza della motorizzazione. Traffico deviato sulle rampe laterali. Il termine dei lavori è previsto per il 18 luglio. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:00.

Ben ritrovati cari amici in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è il 13 di luglio, lunedì, cominciamo una nuova settimana insieme. Sono Francesca Romana Macri e questo è il programma Verde, Bianco e Rosso in cui parliamo in lungo e largo d'Italia. Tra pochissimo celebriamo un compleanno speciale perché oggi, tanto tempo fa, sarebbe nato Giulio Cesare. È di lui che vi racconteremo un po' la storia, ma grazie a lui andremo anche in tavola oggi. Quali sono nella storia d'Italia, ma non solo, tutti i piatti dedicati proprio a lui, Giulio Cesare? Arriva poi anche l'agenda con le date, i compleanni e tanto altro, quindi restate con noi perché siamo pronti a partire nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Stay.

0: Diamo il via a questo nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Buon lunedì, buon inizio di settimana, cari amici, ma soprattutto buon 13 di luglio. Sono Francesca Romana Macri, con noi torna il nostro agendologo esperto. Da poco ha fatto anche il compleanno.
1: Non ricordiamolo.
0: Un anno in più, uomo più saggio. Diamo il bentornato a Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo subito con la nostra agenda. Le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 13 di luglio.
2: 1814, a Torino viene istituita l'arma dei carabinieri sotto il nome di Corpo dei Carabinieri Reali. 1859, a Firenze esce il primo numero del quotidiano La Nazione. 1920, a Trieste alcuni nazionalisti italiani incendiano il centro culturale degli sloveni in Italia. Concludo con 2004, viene approvata dal Parlamento italiano la legge sul conflitto di interessi per chi ricopre cariche di governo.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni sotto il segno del Cancro. Quali sono i nati di oggi?
2: Ne abbiamo uno importante che non può più festeggiare, Giulio Cesare, proprio lui.
0: Torniamo indietro di qualche anno, leggevo che Giulio Cesare è nato nel 44 avanti Cristo.
2: Ah però. Poi tanti auguri a Luca Bizzarri, della coppia Luca e Paolo, e a Eleonora Pedron.
0: Invece ci sono anche delle persone che fanno l'onomastico oggi.
2: Ce l'abbiamo, Sant'Enrico II, Santa Esdra e San Sila.
0: Ultimo ma non meno importante invece?
2: Il mattino scuro di luglio non significa brutta giornata. Significa che, anche se il cielo si presenta nuvoloso e minaccioso all'inizio della giornata, in piena estate le nubi tenderanno a dissiparsi.
0: Speriamo per tutte le persone che hanno prenotato eventualmente vacanze in questo giorno, che il tempo sia bello e che le temperature siano calde, sì, ma moderate.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Sono tanti come sempre i vostri messaggi, ci arrivano, noi vi leggiamo sempre. Siamo quelli di Verdi Bianchi e Rossi, io Francesca Romana e poi c'è Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo visto un po' di date, l'agenda. Abbiamo visto che oggi tra l'altro è anche il compleanno di Giulio Cesare. Ci sono arrivati i vostri messaggi che, insomma, chi abbiamo scelto?
1: Alessandro e Fabio.
0: Che salutiamo. Ciao Alessandro e ciao Fabio.
1: Ciao ragazzi. Fabio infatti si è concentrato su Cesare e ha esordito così: Ave Cesare. Era il saluto che faceva mio padre tutte le mattine, evidentemente, perché anche il padre si chiamava come Giulio più famoso di Cesare.
0: Vabbè, sì, no, però è bello, a me piace molto il nome Cesare.
1: Anche a me,
0: poi è tipicamente romano, rientra in tutta quella serie di nomi tipo Lucilla, Drusilla, Flaminia,
1: anche
0: Lavinia.
1: Lorenzo un pochetto,
0: anche è un nome romano,
1: sì,
0: il tuo?
1: Sì, ho saputo di sì, non me l'aspettavo.
0: Neanche io me l'aspettavo, sembrava un po' più, non so, nordico.
1: E Alessandro invece, Luca e
0: è
1: Paolo.
0: È come di Alessandro, nome greco invece.
1: Nome greco, esatto, da Alessandro Magno. Luca e Paolo, miglior coppia comica di sempre. Qua apre un dibattito tosto, perché in Italia dai tempi di Totò e Peppino, Franco e Ciccio, poi anche negli ultimi 20-30 anni, sono nate tantissime coppie comiche veramente brave. Luca e Paolo io le adoro, non so se sono la miglior coppia di sempre, però
0: sono un'ottima coppia.
1: Esattamente, esattamente.

chiudiamo la parentesi con l'agenda, cari amici, perché l'abbiamo già citato prima. Oggi cade un compleanno speciale. Si va nell'antica Roma perché colui che veniva chiamato anche con il nome Caesar, ovvero Cesare, oggi avrebbe compiuto un bel po' di anni. È di lui che parliamo, delle sue gesta, della sua importanza sull'antica Roma, ma anche sul futuro che ne è venuto subito dopo, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione.

0: Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: VRN Radio. Bellissima.
2: Your radio station.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Sapete come trovarci, ma soprattutto sapete dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi in questo lunedì di ripartenza, lunedì caldo, magari lunedì anche di inizio vacanza per qualcuno che ci sta ascoltando. Quando oggi assieme a Lorenzo che torna, ciao Lore,
1: ciao Fra,
0: parliamo di un Natale speciale, un compleanno, perché oggi torniamo indietro nell'antica Roma e ricordiamo uno dei personaggi più celebri, più noti, più rinomati, un po' per l'importanza che ha avuto come il primo imperatore, giusto?
1: Esattamente.
0: Di Roma, ma anche poi per la storia con Cleopatra, Marcantonio e tant'altro. Oggi parliamo di Giulio Cesare perché ricorre il suo compleanno.
1: Ancora auguri Cesare, se ci stai ascoltando, mettiamola così. Una delle figure appunto più importanti e influenti della storia, ebbe un ruolo fondamentale nella transizione del sistema di governo dalla forma repubblicana a quella imperiale, e lui divenne ovviamente il padrone assoluto di Roma. Però io voglio darvi alcune chicche su Giulio Cesare. Allora, intanto era ossessionato dalla cura del corpo. Addirittura si depilava, a quanto pare.
0: La ceretta dell'antica Roma, non
1: riesco,
0: voglio immaginare
1: esatto,
0: come fu.
1: Cioè, non riesco a immaginarmi proprio Giulio Cesare che si fa, capito, che si strappa i peli. Non riesco a immaginarmi.
0: Anche col rasoio, magari.
1: Perché no? Perché
0: mi
1: no?
0: Mi sa che non sappiamo e non potremo mai sapere.
1: Esatto.
0: Forse.
1: E poi era un po', diciamo, vittima della calvizie, e quindi ci si metteva i capelli davanti per, diciamo, per coprire tutto questo. E amava mettere la corona d'alloro. Non tanto per la corona d'alloro, ma per coprirsi appunto.
0: Vabbè, non sarà né il primo né l'ultimo Giulio Cesare, però nelle rappresentazioni e nell'immaginario comune Giulio Cesare, non so perché, tanti lo immaginano come un bell'uomo.
1: È vero, questo è vero.
0: Quindi vabbè, non ci importa se era un bell'uomo,
1: no.
0: Se era comunque potente, perché era Cesare, quindi che non ha pari e non ha eguali. E poi vabbè, un po' di calvizie in questo caso, e anche la sua ossessione, come hai detto tu, per fare la ceretta, gliela perdoniamo, va.
2: Verdi, Bianchi e Rossi. VRN Radio, più l'ascolti,

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
20: È mezzogiorno. URN
21: Radio. Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Possiamo dire anche che oggi è il Caesar Day, perché ricorre l'anniversario della nascita del grande, grandissimo condottiero romano Giulio Cesare. È proprio lì che siamo tornati, un po' indietro nel tempo. Ancora ciao al nostro Lore, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Chi ci scrive?
1: Donne che amano donne. Cesare, Lucia e Michela. Lucia ci ha scritto: ho sempre adorato Asterix e Obelix, anche per come veniva preso in giro Cesare. È vero, lì viene molto, diciamo, come possiamo dire, ridicolizzato un pochetto Giulio Cesare.
0: Beh sì, perché comunque era un cartone animato basato su Asterix e Obelix, che
1: fatto
0: avevano...
1: da francesi.
0: Esatto, come avversari romani.
1: Esatto.
0: Quindi
1: Michele invece: oggi prima di dormire penserò a Cesare che si fa la ceretta. Sì, in effetti, guarda, dicevamo prima
0: non
1: con
0: è
1: Francesca,
0: un bello scenario.
1: No, non lo è.
0: Però,
1: e poi veniva anche preso un po' in giro, non soltanto tanto per questo, ma anche un po' per, appunto, per questa storia della calvizie. Però io dico, no, come fai a prendere in giro Giulio Cesare? Cioè, non hai paura? Io avrei paura.
0: Ah, io se fossi stata all'epoca dell'impero romano, beh, forse erano chiacchiere che si facevano
1: forse
0: sotto
1: sì,
0: banco.
1: Esatto.
0: Non gliele dicevano in faccia, anche perché, ripetiamo, Giulio Cesare, personaggio estremamente importante, colui che valicò il Rubicone, insomma, è un nome non da poco il suo, che ricordiamo oggi avrebbe fatto quanti migliaia di anni?
1: Troppi.
0: Infiniti.

0: Hit Station.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Stop! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel.

C'è un momento qui a Verdi, Bianchi e Rossi che non può mancare ed è quello in cui ci sediamo a tavola. Oggi però Lorenzo ci sorprenderà perché siamo in estate, no? Ci aspettiamo di parlare comunque di piatti estivi, freschi e refrigeranti. Invece oggi parleremo del brodetto fest, che ovviamente fa riferimento al brodo, che tutto mi pare essere fuorché estivo. Vabbè, secondo me Lorenzo ci sorprenderà. Restate con noi a Verdi, Bianchi.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento.

0: È lunedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici. Oggi abbiamo un po' dedicato questo inizio di settimana a un personaggio storico molto importante. Stiamo parlando di Cesare. Ne abbiamo parlato prima e continuiamo su quest'onda, perché Cesare, nonostante sia un personaggio dell'antica Roma, torna anche a tavola. Ciao Lore.
1: Ciao Fra. Esattamente, perché tutti quanti conosciamo la Caesar Salad, no?
0: Come no? A lui dedicata.
1: Invece no, Fra. No? Ti stupisco così. No, perché praticamente è dedicata a Cesare Cardini, lo chef e ristoratore italo-americano che la creò a Tijuana, in Messico, negli anni 20.
0: Sì, in effetti non penso che Cesare, quel Cesare che conosciamo tutti noi, per tu cuoco e bruto, la curia romana e quant'altro, non penso che mangiasse insalata come la Caesar con i pomodori?
1: Con i pomodori, mi sa, sì, okay. Esattamente. Però è dedicata a lui invece la pasta e fagioli alla Giulio Cesare, perché gli antichi romani facevano la pasta con farina di grano, acqua e uova, ma non la lessavano, cuocevano alla pasta friggendola e poi l'accompagnavano, in questo caso i fagioli.
0: Bella,
1: non male,
0: bella,
1: direi.
0: Soft,
1: esatto, capito?
0: Pasta fritta con i fagioli,
1: cioè già quella normale non è leggera, se ci metti anche la pasta fritta, capirai.
0: Immagino che poi gli antichi romani non avessero tutti i problemi che abbiamo oggi noi di indigestione, reflusso.
1: Si davano molto da fare, erano molto sportivi.
0: Dobbiamo prendere poi l'antiacido e quant'altro.
1: Concludo con questa curiosità: Giulio Cesare aveva invece una pasta

0: passione per gli asparagi conditi con burro fuso. All'epoca si trattava di una novità bizzarra per i romani, abituati ovviamente all'olio d'oliva, che Cesare però difese con la celebre frase «De gustibus non disputandum est», ovvero «sui gusti non si discute».
1: Possiamo dire che Cesare era un buon gustaio.

0: Arriviamo alla fine di un altro appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre per i tanti messaggi che ci inviate, per essere così parte del nostro programma. Sono Francesca Romana Macri, ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi per tutta la puntata e vi ricordo che ci sentiamo domani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: VRN Radio.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la Banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario, la finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sono le 13:01.
2: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
4: I had the wildest dream last.

0: la radio dei numeri uno.
1: Chissà dove va un'estate quando muore.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla statale Pontina, ancora disagi per l'incidente avvenuto in precedenza. Per chi viaggia verso Latina, code tra via Carlo Levi e raccordo anulare, e nel senso opposto si sta in fila ma per traffico tra Tor de' Cenci e raccordo. Ripercussioni di traffico anche sul raccordo anulare per immettersi sulla Pontina. In carreggiata interna code a partire da Laurentina, mentre in esterna file dalla via del Mare. Sempre per traffico in esterna, rallentamenti tra Appia e Tuscolana. Ci spostiamo sulla diramazione Roma Sud, rimosso il sinistro all'altezza di Monte Porzio Catone in direzione dell'autostrada Roma-Napoli. Ora la circolazione è regolare. Infine, per il trasporto ferroviario, sulla linea Roma-San Pietro-Vigna Clara, la circolazione permane sospesa in prossimità di Vigna Clara per danneggiamento dell'infrastruttura. I treni regionali possono subire variazioni e cancellazioni. Attivo servizio sostitutivo con autobus. È tutto da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione. Ora un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.
5: Sono le 14:02.

com'è sta storia che sta settimana deve tornare il grande caldo? Ma non era già passato? Quante volte tornerà? Dai che iniziamo anche oggi, puntata del lunedì di

Ma che soddisfazione vedere il principe Harry che è tornato a Londra lo scorso fine settimana. Ecco, va bene, dai. No, la cosa più curiosa non è stata tanto l'incontro con Re Carlo, che insomma, pensa a te, no? Anche Re Carlo da nonno rivedere i nipotini dopo 4 anni deve essere stata una cosa molto emozionante, ma questo yoga con le capre, ecco, diventerà una nuova

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

complimenti, congratulazioni. E beh, insomma, è davvero, a guardarla così in squisitezza, la pizza fritta di Franco Pepe ha conquistato il New York Times, cioè il celebre giornale newyorkese, ha cercato i 13, chissà perché 13, i 13 piatti da provare almeno una volta nella vita. Voi non ci avete mai pensato? Quali sono quelle cose che vorreste fare o assaggiare almeno una volta nella vita? Ecco, tra queste c'è la pizza fritta di Franco Pepe. Tutte la dovremmo assaggiare.

Sì, sì, confermato. Allora è caldo, caldo estremo. Non lo so se sarà più di quello che abbiamo avuto un paio di settimane fa, se sarà meno, se sarà uguale. Certo, caldo farà caldo. Attenzione, è stato lanciato questo allarme. C'è il rischio di disidratazione per 8 italiani su 10, addirittura tantissimi. Quindi avere la bottiglietta di acqua lì con sé è importante. La borraccia, insomma, quello che volete. L'importante è reidratarsi, bere, bere molto.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
4: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
5: The more you hear it, the more you feel it.

Non lo so se fa caldo pure in Brasile, no, lì adesso dovrebbe essere inverno, no? Eppure dà la testa anche da quelle parti, in particolare questo grande appassionato di cinema horror, sai, come quelli che si travestono secondo i loro personaggi dei cartoon preferiti, no? Ecco, i cosplay, ecco, quelli lì. Lui è appassionato di film horror, è sceso in strada vestito come il cattivo del suo film preferito. Qua, adesso la redazione non mi ha scritto qual è il film preferito da questo tizio, e vabbè, è sceso per far cosa? Per girare un video. Beh, la gente è scappata, cioè ha provocato un fuggi generale prima di essere fermato per questo malinteso.

0: Ma chissà cos'è questa bizzarra creatura degli abissi che è stata trovata a 4 km di profondità, è stata ripresa e hanno pubblicato il video su YouTube. Beh, è incredibile, poi non ti spieghi la logica, ma questo video è diventato inaspettatamente virale e questo animale, che non sai capito cos'è, è la nuova star di internet, su questo canale che parla di esplorazioni marine, ecco, ma sta facendo il giro dei social e tutti vogliono capire di cosa si tratta.
1: WRN, your radio station.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
18: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
17: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
19: Sono le 15:01.
0: VRN.

Quanto è bello, far del snorkeling, andare sotto acqua a guardare, o a pelo d'acqua per guardare il fondale. Insomma, io l'ho fatto lo scorso anno in Egitto, dove, mamma mia, c'erano di quei pesci bellissimi, fantastici. Ma attenzione, perché il Ministero della Salute ha diffuso questo avviso estivo riguardo l'uso prolungato di quelle maschere che si usano. Cioè, l'ho comperata pure io, no? Che va benissimo, perché respiri, cioè il boccaglio che esce poi dall'acqua, e così respiri. Ecco, sono maschere integrali. Attenzione però, dicono, ci sono dei rischi potenziali legati all'accumulo di anidride carbonica, in particolare per i bambini. Quindi, non hanno detto non usatele, ma usatele con prudenza.

E siamo sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia anche quest'oggi, in questo lunedì, quasi quasi vado a farmi una doccetta, bella, fresca. Attenzione però, attenzione, fare docce ghiacciate subito dopo l'esposizione al sole non fa tanto bene, perché va a bloccare la naturale termoregolazione del corpo, e ce lo dicono i dermatologi. Sarebbe l'ideale, sarebbe quello di fare delle docce tiepide, sì, ma in riva al mare non è che ti metto la doccia tiepida, ecco, magari sei, si scalda il tubo e per un attimo, per 5 secondi, c'hai magari l'acqua un po' più tiepida, ma poi arriva subito fredda, ecco. Ma attenzione, però non va proprio benissimo, piuttosto dicono meglio andare in mare, ecco, entrando un po' alla volta, partendo dai piedi e poi su sulle gambe e così via.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Stop! Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

L'hanno già ribattezzato il carro attrezzi dello spazio. No, cioè questo nuovo veicolo, questo nuovo, non lo so come definirlo, cos'è, un razzo, una navicella, insomma, questa cosa lanciata dalla NASA, che la sta testando in orbita, è pensato esclusivamente per agganciare, riparare o spostare, magari, che ne so, i vecchi satelliti scientifici, quei vecchi telescopi che sono su LIDA da 30 anni, magari, ecco, questo carro attrezzi dello spazio dovrebbe andare su, agganciarli, prenderli, sistemarli e poi non so, farli ripartire o insomma, non lo so, farli rientrare e distruggere nell'atmosfera. In ogni caso, insomma, è proprio un carro attrezzi.

Eccola, eccola la mia vena romantica che si sprigiona in questi giorni, ma ormai è da un pezzo, che possiamo assistere la sera, poco dopo il tramonto, insomma fino a sera inoltrata, questo spettacolo della Luna e di Venere che sono lì, sì, quel puntino che vedete vicino alla Luna, ecco, quella lì è Venere, il pianeta più romantico forse, uno spettacolo comunque vederla, ecco, così vicinissima alla Luna.

0: dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.

Si sa, ogni estate aumentano le truffe e attenzione, perché la polizia postale segnala che le frodi telefoniche sono in aumento e soprattutto quelle realizzate clonando la voce di parenti in difficoltà. La cosa è bruttissima, ma io conosco delle persone che so che già hanno vissuto questa brutta esperienza. Arriva la telefonata da parte di una persona che riconosci dalla voce, una persona conosciuta, di solito un parente, un nipote e così via. Ecco, tramite l'intelligenza artificiale si ricrea la voce e insomma in questo modo si cerca essenzialmente di spillare denaro, soldi, di truffare i malcapitati che rispondono a queste telefonate. Ecco, attenzione, sempre molta prudenza, perché i truffatori in estate si scatenano.

Ma tu non hai idea di quanto mi fanno imbestialire queste notizie che riguardano le truffe, eh? I truffatori in generale mi fanno arrabbiare. Siamo ai saluti anche per oggi, l'ombrellone resta aperto. Questa era la puntata del lunedì di Tipi da Spiaggia. A domani. WRN Radio. The more you hear it, the more

saluto e bentrovati all'ascolto dalla redazione di Astra Linfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la statale Pontina. A causa di un incendio divampato all'altezza del raccordo anulare, si transita su una sola corsia in direzione Eur e si sono formate code a partire da Spinaceto. Sul raccordo anulare, in carreggiata esterna, rallentamenti per traffico tra Colombo e Pontina, poi dalla Laurentina all'Appia. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, risolto l'incidente avvenuto in precedenza al chilometro 6.300, code in diminuzione tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro. Andiamo sulla Salaria per lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia, chiusura al transito veicolare in entrambe le direzioni al chilometro 10.400, all'altezza della motorizzazione civile, traffico deviato sulle rampe laterali e code all'altezza di Villa Spada in direzione raccordo. I cantieri saranno attivi fino al prossimo 18 luglio. Infine, per il trasporto ferroviario, sulla linea Roma-San Pietro-Vigna Clara, la circolazione permane sospesa in prossimità di Vigna Clara per danneggiamenti dell'infrastruttura. I treni regionali possono subire variazioni e cancellazioni. Attivo servizio sostitutivo con bus. Da Francesca Loiacone e Astra Linfomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale. Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.

0: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi per iniziare una nuova settimana all'insegna delle notizie, ovviamente anche della musica. Allora, tra poco parleremo di un piccolo gesto che ha detto molto più di un grande discorso. Tutto parte da una foto di laurea che è diventata una lezione per chi ha visto ovviamente questo post di rispetto. Ne parliamo tra poco.
1: Scusa se

Come già preannunciato, primo argomento di oggi per questo lunedì è un piccolo gesto che ha detto veramente molto per quanto riguarda il rispetto sui social e la privacy. Una ragazza è diventata virale dopo che ha pubblicato la sua foto di laurea e ha deciso di coprire i volti, tutti i volti dei compagni presenti nello scatto. È stato un gesto semplice, automatico da parte sua, ma in realtà ha un significato molto profondo, no? Perché lei, prima di condividere questo momento speciale, ha pensato alla privacy degli altri. Oggi noi siamo talmente abituati, no, a pubblicare tutto, qualsiasi cosa che facciamo durante la giornata, che spesso ci dimentichiamo una cosa: non ogni persona presente nel nostro scatto vuole finire online, no? E quindi bisogna anche preservare quella persona, magari ancora di più se non la conosciamo. La cosa interessante è che questo scatto è stato fatto su delle scalinate e ci sono 1000 persone, quindi ci ha perso veramente tanto tempo lei per mettere delle emoji sulla faccia di tutti i suoi compagni, no? di corso in questo caso. Quindi è veramente un applauso, una cosa che dovremmo fare un po' tutti.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: VRN Radio.

È sempre il nostro consueto appuntamento di The Mag in diretta con Yuri Calioro. Ci sono dei paesi, cari amici, in cui studiare non è solo una scelta personale, ma è proprio un investimento pubblico che decide di fare la nazione. Tra poco prendiamo un attimo un aereo di linea, andiamo veloci, belli spediti in Danimarca.

Allora, dobbiamo andare in Danimarca perché voglio parlarvi di un sistema che esiste, che è chiamato sostegno economico mensile ed è pensato per aiutare gli studenti a concentrarsi sul percorso universitario informativo. La base è molto semplice, se praticamente loro hanno detto: se vuoi che i giovani studino, crescano e costruiscano delle competenze, devi metterli nelle condizioni di poterlo fare, no? Senza ovviamente costringerli per forza a lavorare troppo, a sopravvivere, no? Ed è un modello molto diverso da quello a cui noi siamo abituati in Italia. Per tanti studenti il percorso universitario è veramente una corsa ad ostacoli: affitti, trasporti, rette, lavoretti, famiglie che ovviamente fanno quello che possono, no? Per mantenere un attimo i figli a studiare. In Danimarca invece lo Stato considera il sostegno allo studio una parte centrale del futuro del paese. Naturalmente ogni sistema ha i propri costi, le proprie regole, i propri limiti. Non si può copiare un modello da un paese all'altro perché non funziona tutto nello stesso modo, lo sappiamo, il mondo è vario e variegato, ma l'idea è veramente molto molto interessante. Sapere che in Danimarca i giovani possono studiare con meno ansia, soprattutto economica.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Avvertiamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia del porto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
6: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
7: Your radio station. Dope.

cos'è la zona grigia? Cos'è la situationships? Praticamente sono i rapporti senza definizione. E questo è l'argomento che voglio trattare adesso con voi. Praticamente sono delle relazioni senza impegno ufficiale, ma con un coinvolgimento emotivo importante, reale. Non sono delle amicizie, non sono coppie, non sono necessariamente storie leggere, ma sono quel territorio strano in cui due persone si cercano, ovviamente si sentono quasi ogni giorno, si danno il buongiorno, si danno la buonanotte, magari si comportano quasi da partner, ma non lo definiscono davvero. Il punto è che questa formula racconta molto della moda in cui tanti giovani vivono oggi la relazione. Da una parte c'è proprio il desiderio di connessione, di avere una persona a fianco, dall'altra però c'è quella paura del vincolo, della delusione, del rifiuto, della responsabilità emotiva, e così molte persone di oggi, molti giovani di oggi decidono di fermarsi nella terra di mezzo, no? Dove tutto è possibile ma niente davvero viene dichiarato. Il problema è proprio la mancanza di etichetta, no? Perché da una parte può sembrare libertà, ma è confusionaria, no? se ci pensate un attimo, se due persone stanno bene nello stesso spazio indefinito va benissimo, ma se una delle due poi vuole chiarezza e l'altra resta vaga, ecco, quella zona grigia inizia a pesare. Ti trovi

0: The Man, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità. Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astra, l'Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Subito un aggiornamento sulla statale Pontina. Spento l'incendio divampato in precedenza all'altezza del raccordo anulare e circolazione tornata scorrevole in direzione EUR. Andiamo sul raccordo anulare, rallentamenti in carreggiata esterna tra Laurentina e Appia e in interna dalla Tiburtina alla Prenestina. Ci spostiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, traffico rallentato tra Torcervare e raccordo anulare in uscita. Ora uno sguardo alle consolari, sulla Flaminia si rallenta tra Grotta Rossa e raccordo in uscita. Sulla Salaria, per lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia, chiusura al transito veicolare in entrambe le direzioni al chilometro 10.400, all'altezza della motorizzazione civile. Traffico deviato sulle rampe laterali e code all'altezza di Villa Spada in direzione raccordo. I cantieri saranno attivi fino al prossimo 18 luglio. Infine, per il trasporto ferroviario, sulla linea Roma-San Pietro-Vigna Clara, la circolazione permane sospesa in prossimità di Vigna Clara per danneggiamenti dell'infrastruttura. È in corso l'intervento dei tecnici. I treni regionali possono subire variazioni e cancellazioni. Attivo servizio sostitutivo con bus. Da Francesca Loiacono e Astra l'Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17.
4: VRN Radio.
5: VRN, la radio dei numeri uno.
6: Stare con te.

attenti a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Iniziamo dal raccordo anulare, in carreggiata esterna code a tratti per traffico dalla Pontina alla Tuscolana. In interna si rallenta, sempre per traffico, tra le uscite Cassia Veientana e Salaria, poi code a tratti dalla Nomentana alla Prenestina. Andiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, traffico rallentato tra Togliatti e raccordo anulare in uscita. Ci spostiamo nel quadrante sud della capitale, sulla via del mare si rallenta tra il raccordo e Vitinia. Sulla Colombo rallentamenti da via di Mezzocammino a via di Acilia, in entrambi i casi in direzione Ostia. Sulla Pontina, per chi viaggia verso Latina, code all'altezza di Pomezia e più avanti in prossimità del bivio per via Laurentina. Infine, per il trasporto ferroviario, sulla linea FL2 Roma-Sulmona, la circolazione è sospesa tra Tor Sapienza e Lunghezza per la segnalazione di un incendio in prossimità dei binari. Possibili limitazioni di percorso, cancellazioni e ritardi per i treni regionali. Resta ancora sospesa la circolazione anche sulla linea Roma-San Pietro-Vigna Clara per danneggiamento dell'infrastruttura in prossimità di Vigna Clara. È in corso l'intervento dei tecnici e i treni regionali possono subire variazioni e cancellazioni. Attivo servizio sostitutivo con bus. Da Francesca Loiacono e Astra l'Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.
0: QRN Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: quello che segue avviene fra le 18 e le 19.
1: Sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
2: Un saluto a tutti carissimi, ben ritrovati come sempre. L'appuntamento delle 18 e qui ripetiamo sempre le stesse cose, ma un saluto è doveroso soprattutto a voi e a chi mi ha preceduto, in questo caso Fabio Meli con la sua super hit. E oggi che cosa succede? Succede che una puntata abbastanza roccheggiante, iniziamo così, tanto per cambiare vi spacco un po' le orecchie in modo metaforico chiaramente, e con un brano che ho ascoltato qualche giorno fa così per caso, non lo conoscevo, mi ha colpito particolarmente perché rock, la natura rock, l'istinto rock è quello che mi contraddistingue da sempre, nonostante poi le varie sfumature e gli altri generi che mi piacciono tantissimo, potete ascoltare anche in questa trasmissione. Mi sono imbattuto in questo brano, bando alle ciance, in questo brano chi beve, non so se ve la ricordate, sicuramente un brano di Edoardo Bennato del 1987 dall'album Ok Italia. Mi sono imbattuto in questo brano rifatto da questa ragazza incredibile, c'ha il pepe, bravissima, mi piace tantissimo questo brano, ci sconvolgerà un pochettino nonostante la ragazza bravissima, eccola, è questa.

Etta Di Marco, Scemi e contenti, l'album 2024, straordinaria, bravissima.

Straordinario, Fantastic Negrito 2018 dall'album Please Don't Be Dead, The Duffler, quello che abbiamo ascoltato sulle onde.

0: radio station.
1: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima i Green Day con Sex, Drugs, Violence, l'album 3 del 2012 sulle onde della musica. Continuiamo con i Guns N' Roses, Night Train, WRN Radio.

Era il 1987 l'album Appetite for Destruction sulle onde della musica, naturalmente erano i Guns N' Roses.

Greta Van Fleet, From the Fires, l'album del 2017 che conteneva questa famosissima Highway Tune sulle onde della musica. Vi ricordo che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su VRN Radio, sempre alle 18 con Antonio DJ Fly.

famosissima Sharp Dressed Man dall'album Eliminator del 1983, e beh, che lo diciamo a fare, ZZ Top.

sua maestà Jimi Hendrix, Red House. Il brano che abbiamo ascoltato era il 1967 dall'album Are You Experienced? Bene, allora continuiamo con su questa falsa riga, ma più che falsa, molto vera, un brano di Otis Rush, del 1969, in contemporanea nacquero e esplosero i Led Zeppelin, che pensarono all'epoca di rifare questo brano.

0: radio station.
1: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: I can't quit you, baby. Quella abbiamo ascoltato prima dall'album di esordio dei Led Zeppelin. Era il 1969.

0: due colonne della musica. King, Ride with King, Eric Clapton, B.B. King, era il 2000, quello che abbiamo ascoltato era la title track dell'album, appunto Riding with the King, sulle onde della musica. Termina qui, vi lascio con una grandissima artista, si chiama Jackie Benson, chitarrista, bravissima, eccezionale, l'abbiamo ascoltata anche altre volte qui sulle onde della musica. Il brano che vi propongo è Always Free, quindi vi lascio con questo brano, vi saluto, vi do appuntamento al domani sempre alle 18 su VRN Radio. Ciao.
1: All right. Y'all know I gotta play some rock, all right? Yeah. You know, I call this an oldie but a goodie.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Iniziamo dalla statale Pontina. Un incidente a causa delle code tra il bivio per via Laurentina e Pomezia Sud in direzione Roma. Per chi viaggia verso Latina invece segnaliamo rallentamenti per traffico tra via dei Rutoli e Aprilia. Restiamo nel quadrante sud della capitale. Sulla via del Mare si rallenta tra il raccordo e Vitinia. Sulla Colombo rallentamenti tra via di Mezzocammino e via di Acilia, in entrambi i casi in direzione Ostia. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata esterna, code a tratti per traffico dalla Laurentina alla Tuscolana. In interna si rallenta, sempre per traffico, tra le uscite Cassia Veientana e Salaria, poi code a tratti dalla Nomentana alla Prenestina. Andiamo sul tratto urbano della Roma Teramo, traffico rallentato tra Torcervare e raccordo anulare in uscita. Sulla Roma Fiumicino, invece, code tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur. Infine, per il trasporto ferroviario, ancora sospesa la circolazione sulla linea FL2 Roma-Sulmona, tra Tor Sapienza e Lunghezza, per un incendio in prossimità dei binari. Possibili limitazioni di percorso, cancellazioni e ritardi per i treni regionali. Resta ancora sospesa la circolazione anche sulla linea Roma-San Pietro-Vigna Clara, per danneggiamento dell'infrastruttura in prossimità di Vigna Clara. È in corso l'intervento dei tecnici e i treni regionali possono subire variazioni e cancellazioni. Attivo servizio sostitutivo con bus. Da Francesca Loiacono e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19:00.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Stop! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: ok. Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Scendo. Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono proprio, pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario. Spot.
6: Ma che sei, scemo?
7: Io?
6: Tu? Ascolta.
8: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
6: Pure tu sei scemo.
9: Ma io non fumo.
6: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo. Ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
9: Ai!
6: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente. Proprio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
19: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
21: Sono le 20.
22: VRN Radio.
23: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
24: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: International Independent Italian WRN Radio, listen to around the world.
1: WRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: vi siete mai chiesti cosa ne pensava Dante di una mosca? O Luciano di Samosata, che addirittura le dedicò un elogio? Nel 1950 il geologo e orientalista Giuseppe De Lorenzo raccolse tutto ciò che la letteratura aveva scritto su questo piccolo animale dalla Bibbia al Rinascimento, in un testo che oggi Maurizio Tarantino ha curato per Grafe.it con il titolo Breve storia letteraria della mosca, arricchito di testi ritrovati e di una moscografia che vale da sola la lettura.
1: Da leggere.
2: Diario di lettura, l'oasi felice del lettore imperfetto, a cura di Fausta Valentina Antonelli, casa editrice Chiare Edizioni. Diario di lettura è uno spazio in cui chi ama leggere può scrivere tutti i propri pensieri su libri letti e da leggere. Pagine pronte ad accogliere impressioni, personaggi da ricordare, frasi che hanno fatto riflettere. È uno strumento per conoscere se stessi come lettore, uno strumento di memoria e che permette di fare un viaggio attraverso le emozioni. Un'oasi felice, appunto, dove poter custodire e ricordare tutto ciò che abbiamo amato, ognuno con il proprio ritmo di lettura.
3: Da leggere.
4: Tommaso ha 47 anni e una vita senza slanci, finché una telefonata inattesa riapre una pagina che credeva perduta per sempre. Chiara, la donna che ha amato per tutta la vita, gli chiede di incontrarsi. In una notte sospesa tra memoria e presente, il passato torna a reclamare il suo prezzo, fino a condurre i protagonisti verso un epilogo inatteso. Quando finisce la notte, di Marco Florio, per Golem Edizioni, è un romanzo febbrile sull'amore incompiuto, sui destini che si scelgono e su quelli che lasciamo passare. Quando a decidere sono le parole che abbiamo scelto di trattenere.
1: Da leggere.
5: Fare pace con il frigo. Ansia, stress e fame nervosa. Smettere di riempire vuoti che non sono nello stomaco. È il nuovo libro di Sonia Vellere, psicologa e terapeuta alimentare, edito da Terra Nuova Edizioni. Spumeggiante, ironico e sorprendentemente profondo, non è un semplice ricettario, ma un vero e proprio forziere di consapevolezza. Un libro che propone oltre 130 ricette tra fornelli e riflessioni.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21 e 2 minuti.
7: VRN Radio.
8: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
20: Sono le 22 e un minuto.
21: VRN Radio.
22: VRN Radio. La tua

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck, head in a day.

0: CVRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
19: Sono le 23:01.
0: URL Radio.
12: Vibes. Vibes. Connection. Welcome, this is Vibes.
8: Here we go, eccoci qua, nuova settimana insieme. Ben ritrovati qui in radio, io sono Roberto Davi. Back on the mic, come si suol dire. Insieme per i prossimi 55-56 minuti per il meglio del funk, soul, disco, R&B and New Soul. Il primo di oggi è di Black.

e non Black, come abbiamo detto, ma eravamo di fretta, in apertura avevamo 19 secondi per fare i saluti convenevoli, raccontare ciò che avverrà nella prossima ora qui in Vibes. E allora siamo andati di corsa e abbiamo errato. Ma queste si facevano chiamare Black, gruppo musicale femminile R&B statunitense, formatosi ad Atlanta 23 anni fa. Black, che è un acronimo inglese per credere nella vita e realizzare una ricerca per l'unità in tutto, vale a dire believing in life and achieving a quest for unity in everything. Si facevano chiamare Black Ivory all'inizio e di questa band faceva parte anche un personaggio che spesso e volentieri ritroviamo qui all'interno di Vibes in qualità di solista, come Brandi Williams. Pochi loro lavori, ma oggi abbiamo voluto recuperare il motivo appena ascoltato in apertura, proprio per riproporle a chi a quest'ora si mette di fronte o anche dietro o di lato alla radio per ascoltare un po' di black music, direi anche di alto calibro. La scaletta di oggi è veramente chic to chic. Il prossimo motivo già in sottofondo di Gap Band.

quasi una suite non intesa come camera d'albergo di quelle lussuose, ma una suite orchestrale. Più di 5 minuti di canzone per questo motivo che abbiamo recuperato dalla discografia della Gap Band, gruppo formato dai fratelli Wilson, che ci ha fatto ballare parecchio, devo dire. Dalla fine degli anni 70, proprio il termine di quel decennio, e l'inizio degli anni 80, ci ha regalato perle indicibili. Io ne ho un paio che però mi tengo magari per la prossima volta, un po' più dance di questa, che invece era un singolo tranquillo intitolato Yearning for Your Love. Yearning scritto con la Y sta a significare anno, anneggiando, non lo so, può darsi. Anche questo era degli anni 70, ma è stato rifatto proprio in queste settimane dalla formazione di Incognito. Eccolo qua.

incognito, come diciamo qui da noi in Italia. Come dite voi a Firenze? Te la ricordi quella? Era una vecchia pubblicità tormentone anni 80. Questa fu invece un tormentone del 1977. La voce in origine e la musica era quella di Idris Muhammad. Ci hanno pensato appunto questi ragazzi, oramai anche loro sulla scena internazionale musicale da quasi 40 anni, di Incognito, a rifarne una versione più moderna, diciamo così, pur mantenendo i suoni e le atmosfere di quel pezzo che tanto aveva funzionato incredibilmente anche qui da noi in Italia. Un'altra che ha funzionato, direi, all over the world, l'abbiamo già in sottofondo, fa parte di una famiglia importante, quella dei Jackson. Lei è Janet, That's the Way Love Goes.

That's the way love goes. Questo è il modo, questa è la maniera in cui gira l'amore. Detta di Janet Jackson, JJ. Forse il personaggio della famiglia Jackson, oltre ovviamente all'incredibile Michael, che ha venduto il maggior numero di dischi sul pianeta Terra, credo qualcuno anche fuori dal nostro sistema solare, perché ci fu un periodo in cui Janet veramente impazzava, soprattutto nelle classifiche di genere Black Singles e similari. Tutti i suoi singoli, tutti i suoi album arrivavano puntualmente alla numero uno. Da un personaggio che ormai fa parte della storia della Black Music a un personaggio nuovo nuovo, si affaccia proprio in queste settimane con il suo nuovo lavoro, Dolce Persona.

Oramai fa un disco ogni due settimane, o meglio esce un suo singolo ogni 15 giorni. E dall'essere, diciamo, un personaggio abbastanza di nicchia qui in Italia, sta diventando veramente uno di quelli che possono affermare tranquillamente di avere con sé nella propria discografia anche dei tormentoni. Questo è il singolo appena uscito, intitolato Skyline. L'abbiamo incastrato nella scaletta di oggi all'ultimo momento, perché è proprio cosa fresca. Ancora un disco di Malia, questo è Only One.

Più l'ascolti, più la senti. Vibes. Connection. Welcome. This is Vibes.

Ecco qua, come aprire la seconda parte di Vibes. Io sono Roberto Davi, questo è il programma settimanale in onda qui in radio dedicato all'atmosfera della musica soul, funk, R&B, disco and new soul, che ogni tanto va a pescare anche molto indietro. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato, conosciutissimo, già suonato parecchie volte qui nel nostro show, era Summer Madness della prima metà degli anni 70, però ancora un ancora giovane Cool and Gang, che poi avrebbe cambiato di lì a poco il proprio sound diventando una delle icone dance. Con noi, sempre dagli anni 70, anche Harold Melvin and the Blue Notes.

Io spero di poter restare insieme a te molto presto. I hope that we can get together soon. Questo titolo per esteso di uno dei motivi magari meno conosciuti di Harold Melvin and the Blue Notes, sicuramente più noti a proposito di Notes, per successi come Don't Leave Me This Way o Wake Up Everybody. Dagli anni 70 ai giorni nostri, personaggio giovanissimo, Kehlani, questa è la sua Everything.

Everything, eccolo qua, il singolo di Kehlani, personaggio che di nome fa Ashley. Kehlani è il suo cognome, ma che ha deciso, come molti devo dire, è un po' una moda di questi ultimi anni, di usare il proprio surname. Vedi che mi ricordo ancora qualcosa di quando avevo la professoressa di inglese, quella delle medie, perché quella del liceo, meglio lasciarla dov'è, nell'angolo dei ricordi, perché insomma, va bene, dai. Non stiamo a raccontare qui cose di casa nostra, ma siamo qui per raccontare la musica e soprattutto vibes. Appuntamento dedicato alla musica black in generale, ma che ogni tanto, capiterà anche oggi, invece usa, fra virgolette, anche cantanti di carnagione chiara, che si cimentano in sonorità decisamente più noir, diciamo così. Abbiamo alzato il ritmo anche perché siamo stati tranquilli per un bel po' di minuti, e per farlo siamo scivolati nel nostro archivio davanti al decennio degli anni Ottanta per recuperare un gran bel disco di SOS Band per i prossimi 4 minuti, High Hopes.

Sembrava proprio tutto bene a Melissa Vivian Jefferson. Questo è il nome per esteso di un personaggio che ormai da qualche tempo, insomma, imperversa nelle varie classifiche internazionali. E lo fa soprattutto con questo suo nuovo singolo che sta funzionando molto bene in qualsiasi radio. Si intitola About Damn Time. Ovviamente stiamo parlando di Lizzo, così è meglio conosciuta. Da un personaggio conosciutissimo a un personaggio magari meno conosciuto, italianissimo, e anche un mio collega, Nicola Conte.

ogni tanto lo suoniamo quando non benenza troppo, diciamo così, perché insomma jazz lo lasciamo fare a chi lo sa fare, anche perché bisogna conoscerlo. Questo però è un motivo di un personaggio che, come vi dicevo, è anche un collega, è un disc jockey, ma anche produttore, compositore. Si chiama Nicola Conte, lui è originario di Bari, oltretutto alla mia stessa età, quindi questa cosa gli ha aiutato un po' a suonarlo. Oggi era un motivo del 2009, quindi in Italia non c'è solo Mario Biondi che fa queste cose, ma ci sono anche altri personaggi magari meno conosciuti. Questa era Do You Feel Like I Feel, nella versione album appunto di 13 anni or sono. Le 13 sono i secondi che ci separano dai saluti, per Bacco. Siamo già in conclusione. Ma non disperate, torneremo fra 7 giorni con Vibes. Io sono Roberto Davi, grazie per essere stati con me. Vi lascio con gli Chic di A Warm Summer Night. Bye bye.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: WRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
19: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
18: Aiutaci a fermare questa vergogna.
8: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
13: È mezzanotte.
6: WRN Radio.
7: Web Radio Network Night, la notte.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
3: Web Radio Network Night. La notte.

0: celebrare momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fredasfriends.it.
0: Web Radio Network Night, la

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: È mezzanotte e 59 minuti.
4: QR.

0: Rieccoci amici del comedy, buon martedì a tutti. Ciao Alo, ciao Sessi.
1: Ciao Alessandra.
0: Molto bene, molto bene. Quest'aria estiva mi rende tutta caliente. Sono più caliente di Cecilia oggi.
2: È vero però, posso dire, è la prima volta da quando ci sei tu Cecilia che oggi Ale c'ha tutti questi colori così arancioni.
1: È stupenda,
2: spagnoleggiante.
0: Sono sgargiante. Forse mi sarò innamorata, chi lo sa. Ma non è questa la sede per parlarne. Anche perché tra poco abbiamo, se non sbaglio, la storia mai raccontata. Tipo la mia che mi sono innamorata.
2: Tipo la storia di Ale che si è innamorata, quella magari la vediamo la settimana prossima. Questa settimana però invece vediamo di quando Leonardo da Vinci, il buon Leonardo, ha inventato senza volerlo il post-it.
0: Ma guarda che veramente io non ho parlato.
2: Veramente, sono documenti ufficiali.
0: Commenti a dopo che è meglio, poi continueremo con una richiesta di Cecilia. Noi
2: facciamo il
0: manuale di sopravvivenza.
2: Certo.
0: E Ceci, cosa hai chiesto ad Alo? Di farlo ad hoc per te questo manuale?
1: Sì, perché a me non piace che mi si venga, insomma, di essere obbligata a fare il bagno quando l'acqua non è bella. Mi piace stare proprio come una aragosta a prendere il sole e basta.
2: Ma poi anche se l'acqua fosse bella, magari in quel momento tu vuoi fare l'aragosta anche se stai alle Canarie, e allora il manuale che ho scritto appositamente per Cecilia, giuro, è come sopravvivere a chi ti dice dai facciamo un bagno quando tu vuoi fare l'aragosta.
0: In tutto questo, scusate, io nel frattempo stavo cadendo, sono inciampata, voi non mi sentite?
2: Infatti ho sentito un rumore.
1: Comunque mi sembra un po' un'aragosta perché vestita
0: oggi sono arancione. Comunque ho intruppato nella sedia, ma andiamo avanti. Finiremo poi con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Visto che forse probabilmente qualcuno di noi è in ferie,
2: ecco perché,
0: cosa ci viene in mente? Che non ci piace lavorare, più non facciamo niente più è difficile rientrare, quindi la rubrica di oggi dedicata ai primi giorni di lavoro finiti male.
2: Mamma mia,
0: finiti malissimo.
3: Sì, noi che qui

0: nome di Radio Show, ne approfitto anche della presenza della nostra Cecilia per ricordare questa rubrica. La storia è mai raccontata. Tu devi sapere, cara Ceci, che il nostro Alo ha delle fonti che non può rivelare.
1: Segrete.
0: Appunto gli danno informazioni su verità storiche che non ci sono giunte nell'arco della nostra istruzione. E questa rubrica si chiama La storia mai raccontata. Quella
2: Io
0: di
2: sono
0: oggi...
2: rimasta senza parole.
1: Sì, sono argomenti ufficiali. Ovviamente noi sui libri di storia studiamo la storia, ma tante cose non ce le vogliono dire.
0: Tu pensi di sapere tutto su Leonardo da Vinci? Ti sbagli, perché oggi Alo ci aprirà gli occhi.
1: Oggi, infatti, racconterò una storia che gli storici appunto non confermano, ma che non hanno nemmeno il coraggio di smentire. Ed è la storia di quando Leonardo da Vinci inventò il post-it, quello che usiamo noi tutti i giorni, per sbaglio. Vediamo il contesto. Siamo nel 1494. Leonardo è a Milano, lavora al Cenacolo, disegna macchine volanti, studia anatomia, fa tutto insieme, troppo insieme. E quindi ha fogli ovunque, appunti ovunque, idee ovunque.
0: Questo era vero comunque.
1: E questo è vero. Ma infatti, guarda.
0: Tutto quello che dici è vero.
1: Ma perché
0: per
1: tu pensi che io stia dicendo una bugia? E quindi lui in questo marasma non trova mai niente. Qual è il problema? Che Leonardo ha un difetto. Scrive appunti geniali su foglietti minuscoli. Quindi li perde, li ritrova, li perde di nuovo, li ritrova in tasca dopo il bucato. Un giorno esasperato dice: vorrei un foglio che si attacca dove dico io e poi si stacca quando voglio io. E quindi fa questo esperimento. Leonardo prova a creare una colla gentile, non troppo forte, non troppo debole, una colla che non rovina i muri, una colla che non strappa i fogli, una colla che non fa arrabbiare Ludovico il Moro soprattutto. Il risultato? Una sostanza gialla, appiccicosa, ma non abbastanza da essere utile. Leonardo la definì così: colla che non serve a nulla. E poi c'è la svolta. Un giorno, mentre disegna una macchina per volare, un foglietto con quella colla cade e si attacca al bordo del tavolo.
0: Chiamata anche la culla, la colla che non serve a nulla.
1: La culla.
0: La culla, andiamo avanti.
1: Ce l'ha con le battute. Quindi questo foglio si stacca, poi si riattacca, poi si riattacca. Leonardo lo guarda e dice: interessante, inutile, ma interessante. E lo usa per segnare la pagina di un quaderno, poi per ricordarsi un'idea, poi per lasciare un messaggio a un allievo: non toccare il modello dell'elicottero, non è un gioco. Nasce così, senza saperlo, il primo post-it rinascimentale. E come ha fatto ad arrivare fino a noi? Perché gli allievi di Leonardo, vedendo quei foglietti gialli attaccati ovunque, pensarono che fosse un esperimento fallito, una mania passeggera, un segno che Leonardo dormiva troppo poco, e li buttarono tutti, tranne uno, che però si è attaccato a un altro foglio e nessuno l'ha più trovato. E questa, amiche mie e amici del Comedy, era la storia mai raccontata di Leonardo da Vinci e di quando inventò per sbaglio il post-it. Un'invenzione che avrebbe potuto cambiare il mondo, ma che è rimasta attaccata da qualche parte, letteralmente.
0: Non so perché mi sono immaginata Leonardo come Pippo Baudo, che dice: l'ho inventato io il post-it.

0: tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.
2: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it all.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Stop! Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: nel fuori onda abbiamo parlato della storia mai raccontata, sì, di Leonardo da Vinci che inventa i post-it, trova questa colla non colla, chiamata una colla che non serviva a nulla, chiamata anche culla.
1: E la dice di nuovo perché vuole la che no, vuole, certo.
0: La nostra stessa ha detto.
2: Mi domandavo di che come era fatta questa sostanza che si incollava.
0: Di caccolume, ha detto.
2: Di caccolume.
1: Caccolume. Beh, comunque sappiamo che la caccola, le nostre amate caccole odiate,
0: sono
1: dipende, hanno
0: appiccicose.
1: Comunque potere adesivo.
0: Beh, tu ci appiccichi i fogli sulla tua scrivania.
1: Io ci appiccico anche i pezzi della macchina.
0: Andiamo ai messaggi, va.
1: Andiamo da Giovanni. Ciao Giovanni.
0: Ciao.
1: E che scrive: io lavoro in ufficio e perdo foglietti ovunque. Quando hai raccontato che Leonardo aveva lo stesso problema, mi sono sentito meno solo. Se davvero hai inventato il post-it per disperazione, allora siamo colleghi di caos. Sì, Giovanni, vola basso perché ti stai dando del collega di Leonardo da Vinci. Stai tranquillo, Giovannino. Continua a fare il tuo lavoro. Comunque, scherziamo, ti salutiamo. Poi Francesca scrive: ciao Franci, studio storia dell'arte.
0: Stai calmo con Francesca però, perché Giovanni me l'hai blastato.
1: No, ho detto vediamo cosa ha scritto Franci, Franceschina. Ricordiamo che io sono fidanzato, quindi non mi permetterei mai. Studio storia dell'arte, posso confermare che Leonardo aveva appunti sparsi ovunque. L'idea che abbia creato una colla gentile per non far arrabbiare Ludovico il Moro è troppo credibile. Se trovo un post-it nel museo, giuro che non lo tocco.
0: Ma io posso, se dico che io non l'ho capita questa, sono tanto ignorante.
1: Che cosa?
0: La correlazione tra la colla, il muro e Ludovico il Moro.
1: No, Ludovico il Moro perché ai tempi era uno che se la prendeva spesso con Leonardo e tutti, sai che all'epoca se dicevi qualcosa in più di livello scientifico, tipo oh, è la Terra che gira intorno al Sole e non il Sole, ti bruciavano. Erano abbastanza permalosi, okay. Regnanti, quindi.
0: Va bene. E che dire, niente, salutiamo come se
1: Francesca. Ludovico il Moro, Francesca,
0: Francesca
1: e Giovannino.
0: E Giovannino.

0: pochissimo il nostro manuale di sopravvivenza. Quest'oggi Alo, grazie all'intervento di Cecilia, che ha proprio richiesto questo argomento
1: guarda,
0: specifico.
1: Posso dire, è la prima volta che scrivo un manuale su richiesta.
0: Hai visto? Mi sento abbiamo trovato la tua utilità. Come sopravvivere a chi ti dice dai facciamo un bagno quando tu in realtà non vuoi, perché Cecilia non le va, lei deve fare la tintarella.
1: La ragosta.
0: La ragosta,
2: claro.

la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio

0: cari amici del comedy e cara Sessi e caro Alo, posso dirvi una cosa? Io sì. mi vado a prendere un caffè.
1: Vai.
0: Ho deciso.
1: E io.
0: Manuale di sopravvivenza.
1: Ah, perché non? Perché. Ah,
0: no,
1: vedi che fa.
0: No.
1: Perché siccome l'hai chiesto tu.
0: L'hai soffesa.
1: Però posso
0: assolutamente
1: dire.
0: No.
1: Ale, tu non mi hai mai chiesto di farti un manuale.
0: No, io non ti chiedo nulla. Quello che fai per me deve essere spontaneo, caro Alo.
1: Certo.
0: Altrimenti io non sono una che chiede. Sento vibrare qualcosa. È il mio telefono? No, non è il mio telefono. Che dire? Niente, vi lascio soli perché tu sei il creatore. Lei.
1: Sì.
0: Cioè, tu sei l'artista. Lei è la richiedente, la cliente.
1: Allora,
0: il mittente, destinatario. Fate
1: Vobis, allora.
0: Sì, vi porto il caffè.
1: Bene, grazie.
0: Amici, torno tra poco.
1: E allora oggi, mentre Ale va a fare i caffè, parliamo di una delle frasi più pericolose dell'estate, cara Cecilia. Dai, facciamo un bagno. Che detta da certe persone non è un invito, è un ricatto emotivo.
0: Esatto.
1: E allora qual è il problema? Come Cecilia, ma come magari tanti di voi, tu sei tranquillo sul lettino, hai trovato la posizione perfetta, hai appena messo la crema, hai raggiunto anche la pace interiore e poi arriva lui o lei. Dai, facciamo un bagno! Con l'entusiasmo di chi ha appena scoperto l'acqua per la prima volta. Tu non vuoi, ma loro insistono sempre,
0: sì,
1: non c'è
0: solo,
1: verso.
0: Sì, ma non solo, pure a giocare a beach volley.
1: Sì, perché poi da lì, capito, una volta ti sei alzato, ti fanno fare di tutto. Allora, quali sono le frasi tossiche tipiche di queste personalità, di queste persone che ti vogliono costringere? Ma come non ti va? Dai che è rinfrescante, ma se non entri ora poi non entri più. Ma guarda che l'acqua è caldissima, tra l'altro mai vero perché è sempre fredda. Dai,

0: vieni almeno fino alle ginocchia, dai, dai almeno fino alla vita, dai ormai sei dentro. Ed è un crescendo. Poi diventa una trappola e poi diventa un sequestro. Quindi la dinamica classica qual è? Tu dici no grazie, loro ma dai, e tu sto bene qui, e loro ma che vita fai, e tu una vita asciutta e soprattutto riposante. Ma niente, loro non capiscono. E qual è la scena? Poi alla fine cedi, perché uno dei due deve cedere, cedi.
1: Sono
0: tu
1: buona.
0: Perché esatto, perché siamo poi buoni. Entri, l'acqua è gelida, ti irrigidisci come un manichino, loro ti guardano e dicono visto, è piacevole, e tu tremando sì sì, molto piacevole. Poi c'è il colpo di scena, quando finalmente esci dall'acqua loro ti dicono dai tra 10 minuti ne facciamo un altro, ed è in quel momento che capisci che l'estate non è più riposo ma è una prova di resistenza. E quindi ricordatevi, e ricordati anche tu Cecilia,
1: sì,
0: che hai chiesto questo manuale.
1: Ma io mi metto
0: manuale.
1: Le cuffie e non mi filo più nessuno dopo. Anche
0: altro trucco che si potrebbe usare, però ricordate che chi dice dai facciamo un bagno non vuole in realtà fare un bagno, vuole solo trascinarvi nel suo entusiasmo acquatico. E per sopravvivere basta una frase: o ti metti le cuffie oppure io faccio il bagno, ma interiore.
1: Bella questa.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: È l'una e 58 minuti.
4: URL Radio.
5: The Calming Radio Show.